0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1400.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia per archi numero 3 in mi minore. Allegro di molto, andante, allegro. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia per archi numero 3 in Mi minore, The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.
1: Luigi Vecchiotti, Piffarata napoletana, organista Liue Tamminga.

0: Di Franco Donatoni avete ascoltato Feria Quarta. Accordion Corrado Rojas.
1: Frédéric Chopin, valzer in La minore per pianoforte, opera 34, numero 2. Claudio Arrau, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Walzer in La minore per pianoforte, opera 34, numero 2. Pianista Claudio Arrau.
1: Alexander Borodin. Notturno per violoncello e orchestra d'archi. Trascrizione dall'originale per archi del terzo movimento del quartetto numero 2 in Re maggiore. Violoncellista Julian Lloyd Webber. Royal Philharmonic Orchestra diretta da James Judd.

0: Di Alexander Borodin avete ascoltato Notturno per violoncello e orchestra d'archi. Trascrizione dall'originale per archi del terzo movimento del quartetto numero 2 in re maggiore. Violoncellista Julian Lloyd Webber. Royal Philharmonic Orchestra diretta da James Judd.
1: Petros Berechetis, XVIII secolo. Musica sacra bizantina. Marie, le Seigneur est avec toi. Ensemble, Théodore Vassilikos.

0: Di Philip Glass abbiamo ascoltato Etude numero 20. Katia Labeck, pianoforte.
1: Alessandro Scarlatti. Sonata in la minore per flauto diritto, due violini e basso continuo. Allegro, largo, fuga, piano, allegro. Elementi del complesso strumentale Il giardino armonico. Giovanni Antonini, flauto diritto. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, tiorba.

0: di Alessandro Scarlatti avete ascoltato Sonata in La minore per flauto diritto, due violini e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Il giardino armonico. Giovanni Antonini, flauto diritto. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, tiorba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Quartetto per archi, numero 8, in fa maggiore, K168. Allegro, andante, minuetto, allegro. Quartetto Talich. Petr Mössereur e Jan Kvapil, violini. Jan Talich, viola. Evzen Rattai, violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Quartetto per archi numero 8 in Fa maggiore K168. Quartetto Talic, Petr Mesurer e Jan Kvapil, violini. Jan Talic, viola. Evzen Rattai, violoncello.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in Mi minore per violini e orchestra, opera 64. Allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace. Isaac Stern, violino. Philadelphia Symphony Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

Abbiamo ascoltato di Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in mi minore per violino e orchestra, opera 64. Isaac Stern, violino, Philadelphia Symphony Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

Abbiamo ascoltato di Georges Bizet Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus. Sergei Rachmaninov, concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40, allegro vivace, largo, allegro vivace, Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte, Filarmonia Orchestra, Ettore Gracis, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Sergei Rachmaninoff il concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra. Ettore Gracis, direttore.
1: Béla Bartók, Il mandarino meraviglioso, balletto, pantomima in un atto. Orchestra del Festival di Budapest, coro della radio ungherese. Kalman Strauss, maestro del coro, Ivan Fischer, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Béla Bartók Il mandarino meraviglioso, balletto, pantomima in un atto. Orchestra del Festival di Budapest, coro della radio ungherese, Kalman Strauss, maestro del coro, Ivan Fischer, direttore.
1: Franz Schubert, quintetto in do maggiore per archi, opera 163 postuma, D956. Allegro ma non troppo, adagio, scherzo, presto e trio, andante sostenuto, allegretto. Quartetto d'archi Emerson, con Mstislav Rostropovich, secondo violoncello.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Un buon domesì dalla redazione ladina della Rai de Busan, che si titoli del notiziario di anche Sebia Vint de Host. Un intervento complicato e lungo è stato che stanit passeda su Marmoleda, lo che due alpinisti chiamano i soccorsi dalle Sunes. Regole sneves le Cesar Uedes alla Verdia de Finanza, chi che domana intervence de soccorsi senza reelle se giustificedes motivazioni ierà da paer. L'Istituto di Statistica Provinciale ha stata pubblicata sull'andamento turistico del mese Messel, che il che le veniva registrato in aumento. I verci del Südtirol consiglia consigliera Eli de Musner fa sapere alla politica provinciale di affrontare la crisi climatica con una strategia che va sulla via la piccole smesure per sparagnerega. La provincia di Busan lascia il sair che deve rinnovare l'abbonamento per il trasporto pubblico per i giorni d'ante del 15 di settembre. La bandiera della Palestina, tacca da fora ten rifugio da Monte del Trentin, più avvisalo da rifugio ai Marchetti, su Monte Stivo, la do alle ver la polemiches. L'Istituto per la promozione dell'Orier IPL ha pubblicato una rescida sull'andamento della retribuzione del Südtirol, o la che si è do a gir contra il trend nazionale. La Banca Centrale Europeana darà fora banconote euro neves per le schierir fora aveva a gir una consultazione a livello europeo. Del chieder della rassegna letteraria Moena Incontri le venne presentata il roman Nef di Giovanni Grasso dal titolo Finché durerà la terra. Chislera i titoli e venion alla neves. De più intervence de soccorsa Monti e Rue Angern e chi sta net passeda da perto della centrale unitaria d'emergenza della Dolomites de Fassa e del Brenta. Due alpinisti che era sul giacè della Marmoleda Anton Lessunes de Net a chiamare il cente d'Oudes, declarando ester al freit e de non essere più buon desirinant. I due uomini de quarantene, un de Milan, l'auter de Oristano, e si troea a un'altezza di 3.000 metri. Vedu che a scomenz non si poteva tor l'elicottero a causa della condizione smeteo, gli uomini del soccorso dell'autofassa mettono l'intervento a pe. Una schiarida del cielo ha permesso all'elicottero di portare gli uomini sul lec. Con la binda gli è venuto ciare sul meso e menè a val. L'operazione del soccorso Marmoleda le si è finita intorno mesa le scatter di questa net. Del domesdì, Naella, all'incontro a Rampinadora, l'è venuta a portare da salvamento sulla via normale di Val d'Ambiez. E regole sneves le Cesar Uedes alla Verdia de Finanza, chi che domana intervence de soccorso senza reelles motivazioni ierà da paer.
2: Chi che guarda i soccorsi senza una giustificazione sarà paia. La regola nuova si bella in forza per la Verdia de Finanza. Chi che guarda aiuto senza il cibo di Bujang e senza una buona ragione sarà sostenere i costi dell'intervento. Il medemo velance per chi che gauge una situazione d'emergenza intenzionalmente che si manda appena l'intervento di soccorsi. Precisava nel da per la Verdia de Finanza che chi che è effettivamente una situazione di pericolo chi che tema per la sicurezza un'altra persona da sainant crede i soccorsi senza pisime precisava l'ancia che duci intervento unirà in ante facce de prascia per portare aiuto per nanche lava per modo l'intervento van valutare l'urgenza il bujang effettiv l'obiettiv della regola nuova non è nia da tito a gentil schneid de crede aiuto ma de schive situazioni de allarme senza una ragione l'intervento nia de bujang può durare ore s'impegna troppa risorse che può santa tanto ne ha durvede per un'emergenza con persone che è realmente in pericolo.
3: Il mese di Messel, il settore turistico del Südtirol, ha montato il numero di sciorero all'erc che caldi per nota mancia. Alla doda d'Ac, comunicata dall'Istituto Provinciale di Statistica Astat, il new compendè prage 1.250.000 nudes, naumante del 5,9% rispetto al mese di Messel l'anno passato. Ti per nota mancia sta in aumento del 2,2% alle new comp de pras 5 milioni e mezzo. I maiusa mancia news registrati dai hotia 5 stars e dai campings. Manco a buon l'aggiuda delle strutture da una o due stars. I dati e i provvisori vanno alzati fuori dall'Astat, da panel più da tangenelle strutture turistiche e da in ant. E diventa definitivo si smaggio la prima pubblicazione.
1: I verce del Sud Tirol consia consigliera Eli De Mosner fa appello alla politica provinciale di affrontare la crisi climatica con una strategia che va in sopravvia, la piccola misura per sparagnerega.
2: Il mancia e gaica già conseguenze spesocce ne ha messo l'ambiente mancia su l'economia al dod l'ispra e la risorsa sdegat la taglia agita struc del 7% via per l'an passà. Dall'altra parte e la impermeabilizzazione del grunt agita su del 15% dal 2023 in ca. La maggiore impermeabilizzazione del fonds vuol di plus perses che tan sul ciaut na equazione champla al dod Elide Musner del Consai di Varc da Südtirol. Sun vuol ne ha da su serio la crisi lega dal pont da ududa ecologica Pona dessen al manco il fe dal punto du da economic, cas la pel de Elide Musner, cam via ia ane schlunia i wadli dang cica su zet cas in sta. Per esempio, sung el Rhein, che ne po nia plu ni nu ca cica streda commerciela per via de la Suta, o la Romania u la che name su de studena centrela nucleara per manchanza de ega. I pona iel l'arbassamant la produttività de l'agricoltura italiana un gran problem. La elpa siel respeta al 2000 un inviarn tar 23 30 dies de naifte manco, i manco naifte in viaren uel di manco ega ding sta, mancia manco ega per la produzione de naif artificiela o per spritze i champs per la coltivazione de mailes, per esempio. Che la giunta provinciela ebbe taute provvediment per sparagna ega, je bon, scrisch Musner ten comunicat, mal ne basta nia, li de bujang de na strategia per pudai giora al plus prasch dai modiei economics con un gran consum de ega.
3: Dentro il 1 de giugno e il 12 d'agosto, sono le 10 linee del bus più.
2: Dai modi economics con un gran consumo di ega.
3: Dentro il 1 de giugno e il 12 d'agosto, sono le 10 linee del bus più frequentate del Südtirol

0: servizio di trasporto pubblico. L'obiettivo è caldo TPT alla gente il posto e scorre in alternativa all'auto, tra essere più concreta e attrattiva. La linea si incala con le nuove registre che giuste Pleiadi e la 450, tra la Val de Tures Cina a Vornec.
1: E l'Istituto per la promozione dell'Urier IPL ha pubblicato in rescida sull'andamento della retribuzione del Sud Tirol o là che si è do agir contro il trend nazionale.
0: I pagamenti del settore privato del Sud Tirol è sura la miseria a livello nazionale per la visa del 10%. In più, il tempo di 10 anni è aumentato per loro rispetto al resto d'Italia. Il Sud Tirol è l'aumento del 21,5%, l'Italia del 14,2%. Un fatto di seguito positivo alla dota del direttore dell'IPL Stefan Perini, volendo dire da tenere conto del costo della vita più alto, e poi prigio al consumo del Sud Tirol è aumentato del 27,3% dal 2014 al 2024 rispetto a un aumento a livello nazionale del 2,6%. In sostanza, l'aumento delle retribuzioni nominali del Sud Tirol ne ha compensato l'aumento del costo della vita. L'ultimo anno, analisi dall'IPL e il pagamento brutto mesanche è di 130 euro al dì per dipendenti e dipendenti che lavorano a tempo pieno nel settore privato. I dirigenti davano mesanamente 589 euro al dì, funzionari della categoria cheder 267 euro, impiegati 141 euro e lavoranti mesanamente 112 euro al dì. Alla dota l'Istituto di promozione del lavoro e della provincia del Bazan, la maggior differenza tra le qualifiche del lavoro, le categorie di pagamento più alte e quelle con il pagamento più basso.
1: La Banca Centrale Europea darà fora banconote euro neves. Per le schierir fora venne a agire una consultazione a livello europeo. L'assessora provinciale per l'Europa Magdalena Amhof invia alla cittadina e ai cittadini a Torpert online.
0: Ci luc des pavailes banconotes euro neues. Per ciò che una risposta a questa domanda può cittadini dell'Unione Europea toperta una consultazione della Banca Centrale Europea che facciamo in anzi cina 21 d'estamber. Il risultato ne raggi può tenere conto che anche ne raggi una decisione definitiva se non aspetta le titoli euro neues. Alla dota dell'assessoria provinciale Magdalena Amhof è l'euro tra di più di un mese di pagamento. È il simbolo che Deutsche Bank dà della cooperazione europea e della convivenza di circa 350 milioni di persone nella zona euro. Tanto più è l'importante alla dota dell'assessoria dato aperta alla consultazione vir poi l'Europa tra la partecipazione dei cittadini e cittadini. I progetti per le banconote nuove si ispirano a due tematiche, cultura europea e RUS e VC. E in questo caso fuori un concorso di design calcolato per passare 1200 grafici da tutta Europa. La decisione definitiva sulle aspetti banconote ne era tutta dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale, tenendo conto delle raccomandazioni della giuria del concorso e delle valutazioni tecniche. È un po' aperta la consultazione anche sul sito web della Banca Centrale Europea.
1: La bandiera della Palestina, tacchèda fora ten rifugio da Monte del Trentin, più avvisa allo dal rifugio Marchetti sul Monte Stivo, sora via Lac de Garda, la do a lever la polemiches. Sul caso a taut position la SAT, patrona del rifugio, la bandiera la va taut de mez e a chiesta comunicazione ai gestores se aggiunta ince la posizione del CAI del Sud Tirol. La motivazione è che Gevel ster do alla regoles comunes al do della al de là della posizione politiche sui green temas internazionali. Il rifugio non è nia private che est per creare un precedente per di autras simboi. Per nia a una i gestores del rifugio Marchetti che ha risponete de non voler nia torde mezz la bandiera della Palestina già l'an passaia e abu la medema lettera via PEC con l'invito a torde mezz il vescil. Non si tratta nia de politica di gestores ma nazion solidala e na dimostrazione de vesinanza invers na popolazione che le do a vivere una situazione de straordinar padiment. Troppes messages irue ai gestores del rifugio e troppes se in arluea sull'ec per dimostrare di essere una. A livello provinciale tol posizione in ci autres personages del mondo culturel e politic ven invia a metter fora in ci de autra bandieras des che quella dell'Ucraina o del Congo e autres list del mondo lo che le conflicce. Vendite ince che miec fosse a metter fora la bandiera della PES des che simbol solidal general. E il cadere della rassegna letteraria Moena Incontri le venu presentare Roman Ne

0: di Giovanni Grasso dal titolo Finché durerà la terra. Giovanni Grasso, portavoce per la comunicazione del presidente Sergio Mattarella, è il cognus del vers La Dolomitas de Fassa, lo che da in passa sia vacances da distà. Na perte de si roman storic dal titolo Il segreto del tenente Giardina, altro ambiente sulla linea del fronte della Gran Vera, su Costabella e su Boce. Con la moderazione del magistrato Roberto Chieppa e il nefroman toldant temes autertant delicace, ma che stout che reverda la religione. Un mondo lo che sentimenti spirituali autentici spel se sorapeer condizionamenti psicologics, tetras casi la doura del sacral pel duenter strument de poder. Tena setta che annuncia un nef diluvie universel, ruaite un osservador, ma nada al Vatican, la rade più avventuras e ince madalences. Audion l'autor Giovanni Grasso.
1: Diciamo che il mio lavoro al Quirinale comporta, come dire, che per me sia più facile scrivere un romanzo piuttosto che un saggio, perché nei saggi ovviamente uno deve portare una tesi, nei romanzi uno si nasconde dietro i personaggi ed è più semplice. E Il segreto del tenente Giardina, il mio terzo romanzo, è un romanzo di guerra, della prima guerra mondiale, ambientato proprio qui sopra Moena, nelle battaglie di Cima Bocche. Quest'ultimo è un'indagine, la chiamo tragi-ironica, di un improbabile personaggio che viene spedito dal Vaticano a fare lo 007 in una strana comunità di veggenti attorno a due contadini improbabili che dicono di vedere la Madonna tutti i venerdì sera. È chiaro che queste manifestazioni di apparizioni, anche miracolistiche, eccetera, ci può essere sempre chi ne approfitta, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista del potere. Penso che comunque il peggiore peccato che si può fare è utilizzare la religione come strumento di potere, come strumento di manipolazione delle menti, perché la religione, cristianesimo, si è vissuto bene, è una religione di libertà, non una religione di oppressione.
0: E perché questo tema questa volta?
1: Ma era un po' di tempo che meditavo di affrontare questo tema. L'Italia è un paese, no, che ci sono molte Madonne che piangono, molte statue dei santi che trasudano sangue. Molte volte dietro queste forme c'è tanta devozione popolare, però c'è anche molto inganno da parte del, non sempre ovviamente, ma molto inganno da parte di presunti veggenti. In televisione siamo stati sui giornali tanti per 2 anni con le storie di una veggente, no, vicino Roma e così via. Quindi era un mondo che mi interessava in qualche modo esplorare e ho inventato un investigatore particolare, Noè, che è un prete mancato, voleva fare il prete ma ha dovuto lasciare il seminario perché deve occuparsi della sorella e della bambina, e che quindi va in questo luogo non soltanto con un sospetto, con l'idea di scoprire un trucco, quanto è un uomo che crede in Dio, crede nei miracoli della Madonna, e si confronta con questa comunità che chi leggerà il libro, insomma, scoprirà che, diciamo, è piuttosto sui generis.
0: Ma c'è comunque un'apertura, vero, alla dimensione del sacro in questo libro?
1: L'apertura è un'apertura di speranza, appunto, come dicevamo prima, Dio promette agli uomini che finché durerà la terra lui non manderà più diluvi, che non si vendicherà più per la cattiveria degli uomini, quindi c'è un messaggio di speranza, c'è grande rispetto per chi crede, anche per chi ha, come dire, una religiosità anche molto popolare. È un romanzo che racconta il bisogno dell'uomo di credere per sconfiggere la morte, ma anche, come dire, impone la necessità di dubitare di fronte a certi fenomeni che non sono molto chiari.
0: All'esertoce del roman Finché durerà la terra è stata Ilaria Chiocchetti, autora di Teater, che collaborea per la presentazione della opera di Giovanni Grasso. Audion Ilaria Chiocchetti.
2: Il romanzo in particolare è venuto chi altro, perché le sa 3 o 4 volte che collabora con Giovanni Grasso e Roberto Chieppa, perché sta sorta di scommensativa di presentazione del libro. E dunque, in questo libro è dal buon pizzocchent, perché la risona di spiritualità, però anche di valide più lisiere, risona di argomenti che si trova troppo nel modo di vivere di chi segna, insomma, di tutta la gente. E dunque mi ha interessato troppo sentire proprio questa contrapposizione tra spiritualità e realtà che svaliva completamente.
3: Ilaria, voi hai delle tenze tosche anche le venue fuori che l'auto roman che sta ambienta a Moena e l'era roman de vera, no?
2: Sì, è ambientata proprio su per cima Boce, l'era roman de guerra, della prima guerra, de guerra, dunque mi interessava in prima persona proprio in Geser, perché Giovanni la voleva mettere in esposto, in nostro paese, in persone che identificate, persone che realmente esiste.
0: Ne ha detto Ilaria Chiocchetti.
4: Con un flusso alto da sud-vest ruvla dall'erca for plumasse d'aria d'antarite la bila e tumiat il sud Tirol, in quei doms di l'imperta se aspite de gran pluie si temporai da sud-vest i valoros massimai la temperaturas sarbassa i arjons d'antar 24 e 28 gradi. Duman vanner di restel variabel il sarà d'antar lutas nibla e via per il di unirà il forino la pluie ai temporai. In sada se aspite un quel de basura d'antarite d'aumas di Domes di hiel da saspite vel pluie si temporai, n'chan du magna ne smuda nia ci strup til tamp, til Südtirol saral n mestoz de suradl nibles cund antrite pluie ai temporai.
0: E ricordò una mocche fino ai 23 di agosto del Tobià de Val a Vix per vedere la mostra dal titolo Impressions de Fernando Brunel, insegneda ad un colonion di Ladins de Fassa, e orarias della orida e educedis dalle scatter alle 7 da sera. E fine 21 di agosto della scuola spopolare de Vix per vedere via per il domes di la mostra scientifica Jocaloden in out della scuola Ladina de Fassa. Fine 27 di agosto il Museo Ladina Senzan se per vedere la mostra Melaures de la Mendrances, un viaggio anter l'ert della comunanza Ladina, Mochena e Cimbra. E siamo qui alla fine del nostro notiziario in che degrade essere stati con noi a tutte scante e a tutti a mo un buon domestico.

0: Isun inant con nos notiziar con un'intervista a Hati Saut del Vorarlberg, l'ina istituzion con gran valuta sociale, culturale e politica, il Museum della Elles, a un resolaco la direttora di questa istituzion, de piune dis Matteo Taibon.
1: Nous avons une impostation politique claire au RSD. Nous sommes un museum féministe qui traite de la histoire des Eres, mais nous avons que les Eres et les genres aient les mêmes droits, les mêmes possibilités de faire les mêmes choses de la vie.
2: En che Stefania Pichaider Soraperra, qui da bundeje setanienka, direttoria dal Museum des Eres, dal Frauenmuseum Hittisau. Hittisau è un comune di bun 2000 abitanti dal Bregenzerwald tal Vorarlberg. Tlo è l'an 2009 le su Museum des Eres l'Austria. È un'istituzione con una funzione importante per cultura, società e politica. Le museum ha risorto l'enciaria da idee usi ai punti di due delle sere da mettere a lume chi aspetta che per ciò d'anni us metusden aperto e qua inceldiran che le bojune da se conquiste sua l'erchi, sua visibilità. È un concetto femminista che squince un concetto generale di avalianza e giustizia. Aldiung Stefania Pichaider sura perra.
1: Te che museum tratunze la storia delle sere e la cultura delle sere. La cultura di genere messo in di, ciò che Shambai le Zeres messo in ci baie da ei e da altri generi, al negna ma dui e arrivagna ma da baie le Zeres senza impostela le discorsi ten idea più da verta. Ci che fa giunto bello da 13 anni e sa anche la storia delle Zeres è una storia dal sedes monce, dal fa le cose piccheres, da nia con te storie.
2: En che Stefania Pichaider Soraperra, direttoria dal Frauenmuseum Hittisau. La vita pubblica entiera è a porcionc o mille stai nuda dominata da ei, a reince nuda documentata e contata da ei, niedle seres. E un sce el tal narrativ storic cotande loces e manciances, por metter d'ant no duda giusta sui toms passés val de bojun da gidere vers e descori o interprete da nulla storia delle seres de politica, societe, cultura e chances. Al va de bojun da lasce al dinaus can a porcionc d'agn al di trema sapuc.
1: La prospettiva di tre ei che ho scritto la storia è una prospettiva maschile. E ti piacerebbe la storia da quel punto di vista. Non so, mille storie sono vere, sono battaglie, sono di gran ei, sono di gran personalità. La storia delle sere non è niente contata e non è niente smonciata. E allora, la ur complicata c'è un valido anche in archivio. Invece c'è che tre sere a mi dire il nome. Per tanto sua vita, ciò che si è maritato, ciò che si è fatto una storia. Perché non mi sono parito a cariatra monta, mi sono parito a odei e mi sono imparato a odei le cose che alla prima villada più piccole, più non importanti, ma ci c'era una visa secondo il treppe della nostra storia.
2: Ne sa dit Stefania Pichaider Soraperra. Le museum è tal Bregenzerwald, tal Vorarlberg, ten paese den apert fora, tla periferia anche, in niente na città o tena metropola. Le Frauenmuseum Hittisau è etablé a livello internazionale, finanziabile da Comun, Land Vorarlberg, Ministeri Austriacs della Cultura e dei Affari da Fordeca, Unione Europeica, Fondazioni Private, Sponsors e dal Pubblico. Le museum met dant questions al feis domandes, l'intenzione non è di sforze se idees, ma di invie al punsessora e alla discussione.
1: Ci che non sei arrunga che le persone svegnete, magari che un paio di cose che non sai più la storia, ma che vai con altre domande che magari al buco anche se non desete.
2: Le Frauenmuseum Hittisau non è una mostra permanente, ma mostre temporanee, 58 nel stessi nasen. Anche da giù con tematiche globali e le slaura fora con la prospettiva di genere, con una duda delle seres. La mostra attuale è Frieden Thun.
1: Frieden Thun fa la pesce, anche perché la pesce è un processo, la pesce va che non si fa attivamente, non è la pesce va che succede. Con noi viene detto al rump fora una vera. Una vera non rompia fora, una vera viene fatta da persone, che non viene detto va che viene senza che te l'hai fatta. E mi dice che viene fatta vera, mi sono detto fa la pesce viene di.
2: La pesce non è valco ad intervere sette, ma deve essere valco d'ora. La mostra fece la domanda se e co combatter per la pesce. E ciò disse da pa le museum delle seres già con la pesce, ciò pa la pesce da fa con le seres, al di un Stefania Pichaider Soraperra.
1: le tema de la pesce a trep da fa con le eres e nia por ciudi che le eres sa da fa miu la pesce le a sa eres qua fat veres a le sa ei qua combattu por la pesce qua sa impegné por la pesce mo al de dan que ase te de des negociaziuns de pesce male 30% eres e kan kel vi so de scritte in contratte pesce dona vera el male 6% eres cosa te scres e por le moment d'anter l'Iran e gli Stati Uniti d'America nel nianca una era sora po mi sun se da ma neci perspettive se ne vem pa ne odudes ci vem pa des monche le eres porta et da altri temi te te na negoziazione de pes e por quel radical si der important da ode in ci queste prospettive in ci prospettive les mendranzes e avis tan importantes.
2: La mostra Frieden Thun c'ha falerc ince dues figures der conosciudes de la mitologia ladina, do l'asila iluianta.
1: Al di dan que ven el der baieder trep de restitucion, al ven baieder trep de ricchezes, al ven baieder trep de operes d'art, conyudes tutes, tartagna vera, sonza legitimazion. C'ha pa fatto l'asila. Do l'asila a dezoruc le shots che sopere ja tut ai splöch dal latemar ara ja di zurück che shots cho carea so guda cal fos succedu sonza legitimazion i perché è una persona der moderna te che moment cara di zurück val che sopere a tut sonza legitimazion ara fat nazion de pej nazion de la concezion der moderna de la pej se solo ianta e totalmente altra monter che era una persona spaia, una persona che si tenia zurück, una persona der fine nie una combattente di così a so ma ci ha fatto lui anta che era una persona che baia con le montagnole qua un rapporto der dan pro alla natura, all'ambiente ci conceria e non sa anche se non aveva una pesca che tiene, ma sono in ci pensi alle risorse alla natura, all'ambiente.
2: En schö Stefania Pichaider sura perra. Le museum feschen la urpla fondamenta de la societé, al vat al ponsir i te seus raïs, que gonot da lunch tal tomp desco les figures dal mit de fanes con sore son antique d'un matriarcat utopic.
1: Questas figures les eres que gonot es manciades o fatis piceres les chafung lung i me summa ampare da charri a tramontar. I me summa crazen pice puc a nostra idea di storia, di identità, per capire che il mondo non è fatto tanto sempre. Se da un certo momento, o c'è un mondo che è davvero, ci sono mille storie da contare, mille storie da odiare e da portare. E la storia delle ere è stata una delle storie che appaiono la mia da contare, da contare venire te.
2: In sé, Stefania Pichai del Sora Perra, direttoria del Frauenmuseum Hittisau. Le museum a ci fe na linea de riconoscimento, na testimonianza che le tru e stelle d'art, in segn che le in museum che la società adora, le seres mo ince o danda dut i ehi. Al museum le seres si alarai la digna dediché un trail special, qued a ci fe su un nostro sit web, rai.it/trail.
0: E la provincia la Salser che gevel renover l'abbonamento per il trasporto pubblico per i suoi indant dei kines de settembre.
3: Alto Adige Mobilità la invia a rinnovare l'under de Snipass dant dai Kines de settembre de che stan per garantire la continuità del trasporto pubblico de Bant e agevola 21 euro per i join dai Desnef e Nienzu per l'ande scola 2026-27. Ben fatta saer che la tessera la vela mo e se può di alla rinnovare già dai 6 des de giugno in ca, Gevel an posse ricordare del fer a già che le enci condizioni specifiche sta rispettare per i nassui del 2007, donca chi de Desnef e Nienzu. Il pass under the SNEF e il vil fer a navida che la mobilità di join sia solida e accessibile, perché è importante rinnovare per tempo l'abbonamento e ruere per scomenz dell'ande scola con dut vertie e donca dare il meta ai beci ai join de seguiter a durare i mesi senza problemi, coscita l'assessor provinciale Daniel Alfreider. Tutta la informazione le sia la letta sul sito internet, su Tirol Mobile o Alto Adige Mobilità.
0: Signore, alla fine del notiziario, grazie di essere stati con noi, amo un buon domenica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setz da Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bună seara, pe la notiții sunt curt, de căștă seara de jubia e 20 de agost, vădiș Alexander Stufer pe la pert redacționela și Thomas Marknecht pe la pert tehnica. La forță la natura sunt coi domzii și nu lașa sunt titla Valbadia. Per via di temporai, jeltl rajon de Sharea Sanchashan, uni juna jmuia ca curila streda ca porta alla utia ca panalpina. La žmuje ne tia nija fat de dan alla personas, ma des cincanta auti rešta a mankan kindumang za reite. La žmuje oni de žunkui domzdi prešto maranda. Ilvan fat kont, ka des cent personas al auto za reite sun la placa dlonge la kapan alpina. Provjedi saške junič žu i prl paltang ne jelen koj nje plumezung furne de meckung la auto. La gent a pedu s'en ji pa sang pel troi da jia pe de l'autra pert ca porta a sa zlacha il camping. Intant veni l'aura cum pacres per pude jauri la streda provisoria mentor a na maniera da la chefone de mezzi auti compagnei de dai de studa furg. Al dod l'ambolz de Badia Christian Pedevilla restara la streda e dis ca veng mozareda. Te căș raion sot al crep de conturines il bele plus uans pia via na jmuia. În cui domzdi, il încestat sies persoanes căna nier plup du ni juda col de locea per via de jmuies sungel troi. Căște zi unides purte de zaval da la iut alpin Dolomites. Al dod l'Institut de Statistica Provinciel Astat, il de luge aumenta sibe la cumpăde de turiști roie de lerc când ce la nuătăs afitedes la provincia de Bulzang. Stefan Pescolderung reporta.
3: Alla dod dach comunicata dall'Istitut Provinciale di Statistica Astat, il new cumpde praj 1.250.000 nudes, naumant del 5,9% rispetto al mais de mesed l'an passé. Ti per nota manche ste naumant del 2,2% al new cumpde praj 5 milioni e mezz. I maiusa manche nuis registrata dai hotia cinstares e dai campings. Manco abungo l'ajuda delle strutture da una o due stares.
1: Le comune urtijai tang sunt i troistres luog per susteni la gent ca se muf a pe. În și el căjin stauni cum da ga trei troies con iva dovei purg. Și bănc kis troies pasa sunt pușions privatas, il de veli dărci de pase kis troies. La se saura Martina Goller.
4: Și ni lașa, vestor, până ați suțet, pe căș lit, și du la saizne stimulea nia plup, că el căși bănc stau în poban, pe un gran lauch, zângi no a fel troi ulac fa la saizne.
1: La se tratta de trois da Chiron, che mai nan king alla formida de la courrieres le scholor, quel da luog de Soule, dol ruf da Kudangju, un kimpral scholor, i ponamol un autor da l'austaria Catores, un kimpral luog da Stufang. Den dut passa 560 metri de trois, che i unic fai da nuov, un pert cum chaliers de sas, per un costiment de 20.000 euro. La se saura goller.
4: Ulong argonger que la gente fa fuch chaldi. De plus à paix, dans ta doute pour arjonger du jour la station de la courrières et que je pour la gente poste ratiban na cosa que vont nous c'est d'achaldi.
1: Je par année la longe et très très auch die jeu und nicht nur c'est pour bonne de sa sang la toffles gilles un vie ein nous c'est de plus. Kike kerdat launi su kosch zanza na justifikation musa rapaye. La regules nuove si bilsen bille un forza pra la verdia de finanza. Alexia Grossi, reporter.
5: Kike kerda jut zanza kli sibe de bujang i zanza na bach na region musa susteni i kosch l'intervant. L'medemo velanche per kike gauge a na situation d'emergenza intenzionalmant xamanda pon l'intervant i su kosch. Precisavan la per la verdia de finanza che kike je effettivamente na situation de pericolo kike tama per la sicurezza di n'altra persona da sein ant crede i su kosch zanza pisime per modo l'intervant van valuta la urgenza il bujang effektiv. L'objektiv de la regulas nuoves ne je nia de tito a gent l'schneid de kerde ajut, ma de schive situaciones de alarm zanz an a region.
1: În schila notizies den coi da seira, recordon că su la jmoia de charre mustrons în cet la doi ediziones de trail, in aus romo la previsions del temp. La pluie den coi domsdi va moinant a mancan kindome zanut,
3: Pronalašljen po do, ma bile duman dam zišku manšli noa pluri. I ten glukšik ohti žaj, per ežempel, je ljudu dant precipitacijon spoden dut pasa 20 mm dega pro metr kvadrat. De konsegvenca to manče la temperatur zmašime z deben 7 gradi, ja žonš duman tle žempel duhti žaj, bo sejdeš de čaut. La temperatur z to manče alauta, i u donke per sade dumanja je la 2 mm da utrca, men plu dudant na temperatura mašima 10 gradi. In širen graci provožen terezen, koj da sejra pra noticijes, da žon zaninant la linija aj program za profundiment. Mo bonško tesu.
2: Rai Radio Ladin. Fac avvenimanč entra unides. Approfondiment.
6: Buonasera da Sara Frenna, rivestaludi ai microfons de Rai Ladinia, pur baie in que la mund et na figura scialdi importanta ca accompagnaia personas manco espertas se pur mund. Avisa mi ratico tanč abel capi i baiung del Porta Mund e Kaspar Junze Samban con Valgun de competenza per cal Panua Gerhard Rubacher Porta Mund Laval. Buonasera.
7: Buonasera a tutti.
6: Gerhard, tu man dal scomanciamant ci de speranza e il padantra il Porta Mund e il mana crappi rati castos figures e schali de svelies mo magari valiadi val fatto un po' confusion.
7: Il Porta Mund che dinch come Wanderführer dit Portodask e guida di mezza montagna portalian po magi zannas senza prighi o lacan vania cuscordes d'gün sannes denai od la cia ancunten pit la natura cifs cultura storia de nos paes Südtirol che le ince il curs bisse più curt che mana crap e in mana crap po fan più dut po fa de la cia Posi concorda se per munt la che le più prigorus, posi cus chaspes, grif, picl, arpice, e so curs dura in cico tam più di, io pensi su che agli adal di dura in cico tre anni.
6: E già runcemo ite de dop sulla formazione del portamund, mo denant Gerhard an di fespetu bille il portamund, e c'è la conduit pur mezza, c'è la ligrazza, c'è la passione.
7: Ma il fesi è in circa 7-8 anni, che è un po' più se do, che è la ora. Ultimamente sono già in pensione, da un po' anni, per me è un po' da fare val che mi spiace. Per me in prima scrittura del corso della Lia del Mondo, da Nedma che è a Felturns, che dura in Nedma, e da dopo un magi con gente che scrittete per la Lia del Mondo, che lo do in Cicai e Alpenverein di Portodask. E poi do mai scrittete a noi stift per il dar Portamund della Pong in Cicungest.
6: In due tanti di dura panate formazione per davanti Portamund?
7: È un corso da interessante Pongdi, è che lo Südtirol a noi stift, con inch partecipanti limita. Il corso va in tua gida esperti, geologia, flora, fauna, in prima aiuto è importante. Al va in fatto gite insomma di musei, post di interesse in Südtirol, per can sai in la storia in più di nos paese. E più vanno a organizzare gli adi su per mondo, la quindi partecipante, ma magari in un gruppo su per mondo, a ti spiegare in c'è più nos raggiungo.
6: E se non si sa che il portamund è stato 6-7 anni, è stato un gruppo di portamund o che funzionava? È stato da suo, da vanno per di in sciò, a tue gite?
7: Si va da suo con il mio gruppo, il gruppo di Sciori annunciava per l'ufficio turistico e da là vai con vai su portamund della natura e poi ti conti un po' la storia della nostra valada ladina. Ma aveva un po' di grazia da sì con Sciori.
6: Siamo in un vero che le competenze dar specifiche non è mai di la flora, la fauna, la contrada, ma anche di qualche aspetto sociale. Non va più che lo da ti trasmetti grazia ad altre persone per la mondo, ma anche va questa competenza da savai da fa conferta di giù con questa gente, no?
7: Ma la gente praticamente è un po' foresta che lo da noi, es po ajenc dar interessada git nostra natura altisa ma dar bel de conte bel vart kilo nost munds ele dut tan tan bel nat kel nese ni chis bun da capiccio di cun tan bel nat kilo nosrum lung se ele inch jant kfes kas la ur kilo da nos e kas weigen di porta dar rispetto inch pur nos.
6: Gerhard, co funzionai per visa na escursion accompagnada con te e posnes con tempic pinch den to de tipic, por exemple, can quel gugne, slasha din tan pro te, co funzionai pa?
7: Mai pai in se saldi de domang, da d'ora, propi tanga d'ora in pai, pen anche io mare mesa snus nu, e spoc aspetti can duce in più dum, i ciari che è già finalista, che se annunciato dall'ufficio turistic, spo mi presentai, Ince cum val parors ladinas, cal ti sanci dar interessant, cnos bejung ladin, spiegi in curt l'escursion, che fasung, magari stoli fora na kerta, pur spiegi in più l'escursion in pisse più avisa. E spos piung ia, canc duce a una, spos spiegi in più nostra valada ladina, nos lingaz, al venit un grun domandas che kench bimbo curius. Es po magari ia pur il des fasungen per d'palses, s'bjungval, ins ele trutschkats tol do ins val da mangé, un tot pan, un panino, es ele val un rifugio d'lungia, pos architung s'bjungcem val un caffè, o s'fasung dialos na te piccia palsa. E do magari da sar domis de ia, c'ars trai, mesa strai, strai, scater, rovung in dot zurück.
6: E n'escursion che dura sura de plü urs fora, ci sort persone s'annunziae pa pro te, pompa di che le in turist tipic o che tu tas plü gonot di to grup?
7: So che sei ultimamente il sali, so che han più di italiani, signori italiani, guest italiani, che dis, e in famiglia scumitungs. E spo aldi e gli dare interessati a che aldi plü novitas, con un portamont che ti spiega tutto un po' la traivagen in la bandiera ladina trecce da mano in ci calle che in amaio di e ultima manter coppia studasse il da tres mancom salome
6: Gerhard Kofes per tempi da schatzen dur tur als capacità di escursionist magari on dis ah io son pa bung da gese por mont po d'un patona na gita lunga mo effettiva manter spo il un po' più altra manter. Covesh per te sciazze che pin d'urtura ci sorte scusun qua bun pur cal gruppo pur ca persona purché ai sfeis in spo sauri.
7: Di charme bei je kan ges presentaia a un vaga patir un più su con geste visti. Pansi che in bim informa vaga de scusun e si informa e pa bain charme un più do in da mana do pro il personal dell'ufficio turistico e per l'inciweig da mano certe cose se io do le smazze se ci alzava bunga le inciudare interessante spaiente di da la pandemia che le stel covid dann das cinci sein il belka da lui le niel gente in pisci forestet la mund dekte lai udu capi la mund e spoesi vanni manti in cimpi foresti mosain sesi patrazzo sesi pento bimbo avanti già inside svisti e sainc da sto da gi e fesi in struppa e vanci struppa in su da vai da casa se por mont
6: ci ne pam più i fai o il falc vendante più conota per di escursionist ni esperc e ci consai podes patide pur te ni fora situazioni splajores in mont.
7: Mal fali magari sottovalutare la discussione, magari c'è il zaffala, da trance ma se più da bere, o andos da gnare tutto val per la pluia. In cele, il più bel tempo non sa mai nia, per gosto pluia, proprio da gnare ni. Ma c'è niente da gisù per, trecce per inci problemi in più, ma se di qui snadli, da quel nene ha legonato in bimbo gente di te che vengono in te, no? E poi, ma se in te di tempo ti piace sostegno morale, ti dà forza a questa gente a chi si gesta che vengono con me.
6: Ehi, sono con il portamont Gerhard Rubacher e la ciacolunga per ci piace in qualche sola ur, al conduce gente, forse non è tanto esperta, se per mondo, di conto del mondo, di lascia con la nostra contrada, per carsi che sue belazze. Gerhard, jung al dil vestiment e da san importante la trezzatura da san importante, ce ne pa la darta trezzatura, al dar vestiment che ne des mai, fa lei che un vaso por mund, ca jung con sai por che che la conasnia, mo da trai fors in schidel post, che ne san ja certo pa tuc.
7: Esce che bel dit un pü che indant, insomma, dar importante, todo val da bare, ega, na jac pur la pleia, cara dos dagnare ester truxoc, crema per il sorradel, hence dare importanza, specialmente che si stè con bimbo cialt, poi un cappello, hence dare importanza, udla dal sorradel, e hence dare una grande grazia da Gigi Ape, che hence c'è mo dare importanza.
6: Dare importanza, scunè dal sorradel, scunè dal cialt, e barda san, ega, idratè, e sono curiosi. Saspe nostra la dinia junga fure dompu aspa val storia interessante val de morveie de nes conte Gerhard ktas vite boriada personas ktas accompagne su por mund na storia val record
7: e in esperienza sfesen per se vigni de da che le vigni scorsione più da altri guest un più che lince su stories insomma su vita su problems da trai lince guest che sfogai un più alle ince ste smarcone più se lei una coppia dell'Australia o un americain che aveva l'occasione di essere l'Everest potrei si immaginare che va in chiloinci di essere per il mondo che lo dica al Tisabel e che man più con te insomma la storia su cara ti aiuta può dare interessante va in mindice i tempiozzi con un gruppo di guest min con te col famai spaccontele un po' di sbisce, di chance, di lavoro, che mi sento a me proprio dar bel, di qual conta, e al nepania di due ore, di slumina. Al se fece ben, so un gran lavoro, un gran lavoro, per val so fa mai, per cal complimenti al fumai di pezz.
6: Che la fosse un grim storia, da gi c'è mai in recidò, nions sura con Gerhard, Aspal bütte in una situazione gnade delicata, ktas mi se fronte e manage e ciao so podu imparare da fora. In pansi vagliati in magari vings fishme o carantivani a tambun.
7: An mas de nere ester vai in cim pi prepara de ca vai gi belle domande pi da man per mai da trai so ca iem pi informa per dise bai a magari iem pi me o ia kai mo an mas de nere ester prepara e da idee che svaigi. Ja menche bi du ja di le ricurs ja de al bin rianimation ja de engest kinge da nesha e son bergugna ein pro la cruz blanca spos fezen por darti in cem pisse plus sauri de situaziuns ange magari in spelalo plu calmi e nga dut in pisota controllo e ti charpe ben in cem pu ai guest ci bai e spovin min dice da mani su creativa e dispo bello dice bella verità.
6: Tomas, con te dan fora che tu ti sprongrumd lias e ti attiv e su che persona in punzione ti ascri veramente un grumd d'attività da fa una di queste esperienze che ti tolsto dalla Cruz Blanca è spesso attiv tu elo?
7: Dar più che so can can a certi anni po' più fanno e più dar trip e sporei un più fora spo alle zain da tazzon spo ti lasci ins blu leere post saison
6: pur in pot tols tutel savaik da as accumule et il port sit et l'attività che vis sein gel port amund Gerhard il temp se por mund il temp se por mund ein chin stasa bel sot valute val gugnari un paio ie col cil saragn e sporum pro na tempesta pro un temporal con tranis e ton i macci valiaden più tu mü ci pos pa tu kilo a consier Kan kan ruia per una te situazion.
7: Kan ki fez na excursion speciali ben da dagnara dara vis al temp da in calde. Samba kal po succede de vigni moment al de da in kösho ta di zara kal ki temporai vain per da un moment all'altar e l'instar dar da matta verda. Se l'in temporal sterk spo massimo un pu spartil grup si un por un un po' nia magari ste sotto un legno da sosta che le incidar per gurus un po' dal ton specialmente i leer che tirano più il ton io c'arri dagnare un po' da ginante un a un se un plegno dar da sant c'arri vengono un po' da ginante nia da ste kit massa di
6: Le rispetto del mondo. Se vuoi un po' non la conosciamo, erati ben beldati tante piccine mitungs, questa cosa no, da rispettare la natura, da quei sempapir che vai a importare, da fare bene con le piante, da, ecco, da vai a questo rispetto per ci con in ciaria, la riconosciamo un po' una gran ricchezza. Però se tu vai al modo in cui tu è escursionista, da ti devi imparare, vai a un po' rispettare la natura e ci ho pa visa di per te, avere rispetto della natura.
7: Ma il rispetto della monte e della natura è dare importante, ma fuori i ciari, i vini gruppi, da ti spieghi i prighi della monte. Ne è da ci fuori, ti sanno segnalare, ma ne è che ci proibisce, specialmente il parco naturale, tutto il ciumante che lì ci dare importante, da che vai a conoscere un pittore fazzurinto, e esponosi la lia del monte, e col comune un incontro di pizzatoffel se per il samnas o la cattivagna arcordè da fa chi la urza è scritto per todasco, per ladin, per italiano e per inglese. Poi tieni i chance la cosa che le dare importante specialmente o la qualità di pastura. Alle darte svacci in tron vagen la pastura di sanci bel al gest. Ma al samai nie na vaccia e in tira un po' da valute come prigo specialmente anche le chance la vaccia standard chang e po l'incista da trai che le prigo doia so che alda da trai del medien che le sostu incidanci.
6: Grund cosa da valute da tini amant tutti strup arati la natura in personalmente niema kan kwas kun i gest se por mund aspa da trau di val da morvoia a livello di juma de tier salvars o morvois naturalistiches e val dar de belg der stettler rekord ekt podes vor sparti sein konos
7: tier salvari vein bei mein vini tant Nos bjung hier magari valge mir pitert, spun wegen ihr blüdart der stier zitiert zu schal der do mang in toron. Mo an weg der drei oder der drei maring rechel champadon de lainia pel leo cers un pi manco, che kan wegen bis du plü el skiratzes gsalte dan lainia later. Es pa der lae pench bim bot fest in sele manaskirata mo Nu är lite tröttsint när man är dinaskerat, klänts där in, men jag har rensat. Jag spelar en pik, kan aldrig träka bat till lands, klänts där en väl sån, en sån la natura, en sån där disabel, jag gäst. Jag spelar en gäst ut i en park naturaj, vägen, där lov vägen, men plugonots, marmots, svärda syatana, ksyra, sarsyra, spås vägen in i toligonota, en grås, på till la sjödaj, med arikularo. La marmotta e quel ti sa infortar bel.
6: Quel crai calm sanche me bel quel si sen pitch dirsche gnaschirata sprinze se por un telagno una montagnola xura dona pera alle tres wald particolar o serve i tirz salvars ta sen che non ziel park natural gerhard ca je pan schön pu trus o lacte twas el plu gonot el plu jong in scontugest
7: ma che lo da nos el dagnare el lungt bitrus o poch candis I più bitruse d'armtareie, da sia la Cruz, Semrit, Pradarit, da Sant'Antoneite, Pizza Sant'Antone. An mas penesin se menia tanda lunch, da fat belgiz, jim tenni saldi, I gesci un pi chilo, specialmente chilo del paese della Val, e chilo lenci un pi manco magari, gesci quad e che lenia dar trep con su, un inci un pi su più tante ti spieghe ai gesci, e che lenia cal gran, cal gran porzion scambaga in Toron, chilo da nos della Val.
6: E visto che casa spetto risi che mo giung gite Gerhard con te ci pans per tutta la sura folamant se pur mu.
7: I mai pensi punse do questa cosa in pans al ne penia tan da fapude ne penia tan un gran spavant alle me fa perde dis d'agost che le vera manta trup e la calva sempre sforna doies tung versum perde noms pizzla ila pizzolega spol per allungia suite dello vaigin ci baghi li e chance ma dello vaigin pisse cos forna dues e spol dello scelto repagiant pur cal c'erun nos man gits da gin più posto, là che l'empi manco a folè, specialmente chi lo del paese della Val, specialmente San Rit, da Sant'Antoneite. Il paese della Val, stumi un panse dar saurì, all'impero d'alberghi, cloro dal buon vaghi e inci dalla buona luna, e dall'occhio la Val un po' veramente ne baudì.
6: In conseguenza, per chi del posto, che è veramente una pesca, che è in storia di un'armentare nel massa d'agosto, tutti conosci un'escursione che dice che è stato il bellissimo in un conseguenza di un. Questo è un conseguenza.
7: Ma da logisti veramente un po' da Sant'Antone, e poi la Val di Fanza, ci ha implorato e ha trecciato due che ne abbiamo morto alle banche conosciute, che il piccolo è la cogora che va in giro. C'è per curiosità un fan per foto, o in sottopar sia capiccia samna da cret sia pascaiete da un'anne briagin dar da lunch dall'incontro veramente dar più giacente.
6: Tomas, wat ni voglia sein da pieia, Gerhard, bellissimi post, chi ha incimento, chi ha il record, perché al buon consais, e rovun pro l'ultima domanda, c'è mo valde personal, o risita manè, Gerhard, che ripa tu hai scorsiung del cuore, se un po' ti dinsciu, e riconosci per tu val cambia manch, val muda manch, il nostro territorio, forse dada al mudamento climatico o da altri fenomeni.
7: La mia scorsiung del cuore, dalle anni in grum, Zigü che la lavat che la nos i va den ci giom magari da Türsit kennt da nara bis excursions mo in tani kilo da nara tels dolomiten le da gia cialciare ia la cruz e spo la samna sozas che il kinch be sozas ia contra plan de sozas da lo il ste proprio in gran mudamant climatic che il mare tardare che conosce, che le lande della Nai, che dice che sta a ticere in pensi, in dardare che gesti, che le danda un più tempo, diciamo, 12-15 anni, che il proprio sparisce andare della Nai, che mi sa dardare sode, che le sono stese da più che ticere, e le man plunte picco gol nai che t'lot tu me adum e io pensi entro nedma dies dis nedma sparasel case calm sadar sode pur cal caste ben una gran mutazione climatic che ste macchilo da nos paese della Val
6: cas un esempio forse nel grum de plumo case dar emblematic Gerhard Pustlugia das patu mai da manè Tu dici la gente per mont se saluta in faccia e sconosce o manco un salut calstaite.
7: Ma se per mont la gente va a vince che dà la buona luna, la mia luna, al ti sabel, a god veramente la natura che la nos, la natura bella nata e la natura che ti dà in cavai la buona luna e c'aria se positiva mantar so moral vai e por cal e saluda io saluto in dar fleißig dütz e vai an chafen salut zurück por cal vai in dütz lari po kanke stos pros bari magari chamo val e ti sa einfach bella is god nostra buona aria e chamo nyad nostra bella contrada che lo danos
6: Nostra mont fesni la buona luna con cash pensier strugia, nostra cioccolata con il portamont Gerhard Rubacher dalla Val. In ant Gerhard odi veramente truppali grazia con de bella attività. Tutto il buon in ant.
7: Dar bel giolan che sta scutesse e bella serata, c'è ma vos dice.
6: Ed in ant salute, ricordiciamo che il radio la dinga in do dal di, domani. Con notizie e cultura, in cui poi invii appassionati la radio la dinge mo sul nostro plata web raibz.rai.it o la tres la mediateca dà la possibilità di venire un momento a scrivere fuori un programma d'os interesse e dalla scuola d'o. Io di un buon intrattenimento, Sara Frenner e mi in nome io Marginie Bell una prossima idea, un prossimo guest per vespite spot os in donna cioccolata noia tres zonas da Rai la dinia a tos e c'è mo la più bella Sara.

0: hörten die Sendung Freier Fall auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Non va interpretato come un libro storico, ma è un libro tematico. E, direi che è un libro che si fonda su un tema principale, appunto, che è il tempo della musica. E, nonostante che ci sia un'enorme varietà di atteggiamenti e di pensieri su questo tema del tempo della musica, direi che però c'è una unità di fondo, nel senso che da Aristotele fino ai tempi più recenti, diciamo fino a Stravinsky, c'è un'unità nel dire che il tempo della musica non è il tempo della quotidianità. Nella quotidianità noi abbiamo uno scorrere del tempo che, come ha già detto la collega Laurence, e il tempo dell'orologio, il tempo della quotidianità che ha le sue tappe, ha le sue modalità di scorrere. Il tempo della musica invece è completamente diverso, direi che interrompe, per chi ascolta musica, interrompe la quotidianità e ci porta in un'altra dimensione temporale, una dimensione potremmo dire spirituale, potremmo dire, come diceva Aristotele, il tempo del riposo. E per i greci si sa che il riposo non è un tempo da nulla, certo, è un tempo perso, privilegiato, certo, quando non si lavora.
2: Come
1: quindi c'è questa unità di fondo di considerare il tempo della musica come qualcosa che ci porta fuori dalla quotidianità.
2: Ecco, credo che dato che stiamo parlando di tempo della musica e della musica, ci sono in particolare due compositori che sono trattati in maniera più approfondita nel libro. Uno di questi è Claude Debussy. Allora ascoltiamo Le colline d'Anna Capri, eseguito questo preludio dal libro primo di Debussy. E, perché insomma è uno degli autori che abbiamo di cui si è parlato, di cui si parla molto nel libro, e dicevo Claude Debussy, che è uno degli autori, dei compositori che nel Novecento ha iniziato a plasmare il tempo e la percezione del tempo in modo diverso. E quindi sospendiamo temporaneamente, o meglio lasciamo che questa musica possa accompagnare la conversazione con i nostri due ospiti, che risentiremo tra pochissimo. Intanto Le colline d'Anna Capri, dal primo libro dei Preludi di Debussy, nella interpretazione di Jean-Yves Thibaudet.

0: E mentre continuiamo ad ascoltare Debussy in sottofondo, riprendiamo la nostra conversazione con i nostri due ospiti di questa sera, Laurence Wider, che insegna storia della filosofia medievale al Studio Filosofico Domenicano di Bologna, che insieme a Enrico Fubini ha scritto questo libro di cui vi stiamo parlando, Il tempo della musica. Laurence Wider, dunque, è possibile pensare il tempo della musica come un'esperienza, nella quale il passato, il presente, il futuro vengono continuamente ricomposti e ai quali in qualche modo viene anche spostato, cambiato il posto nell'ascolto?
1: Sì, assolutamente è una delle particolarità o delle maniere in cui uno degli autori un po' insolito che abbiamo scelto di esplorare vede la particolarità del tempo della musica. Infatti Enrico ha parlato di questo filo conduttore, dell'unità di fondo che c'è nel concepire il tempo della musica da Aristotele a Stravinsky, due nomi importanti, conosciuti, noti. Uno della filosofia e l'altro della musica, ma in questo libro abbiamo scelto anche tante fonti insolite, le abbiamo presi un po' in tanti generi letterari diversi, sono fonti un po' di tutti i tipi, vanno dal trattato di teologia medievale alla poesia del XX secolo, passando da eredi musulmani di Aristotele. E
0: Abbiamo perso la linea con Laurence Wider. Ecco, la risentiamo. No, l'abbiamo persa. Vabbè, nel frattempo, mentre dalla regia si cerca di riprendere la linea con Laurence Wider, chiamerei di nuovo in causa Enrico Fubini, che è stato professore di storia della musica all'Università di Torino e credo, professore Fubini, che siano pochissime le persone che nell'ultimo mezzo secolo non hanno studiato almeno su uno dei suoi libri sulla storia della musica, la storia dell'estetica musicale o altri. E, a lei, Enrico Fubini, chiederei questo, a partire dalla distinzione di Stravinsky tra tempo psicologico e tempo ontologico, quanto possono divergere questi diversi tempi?
2: Beh, questa distinzione tra tempo psicologico e tempo ontologico è fondamentale. Stravinsky la riprende molto brevemente nei suoi scritti, ma è molto importante che un musicista come Stravinsky, che per il suo pensiero è passato alla storia, direi in modo molto deformato, come un formalista arrabbiato, di cui si ripete molto sovente una specie di sua boutade, cioè che la musica non esprime nulla.
0: Certo,
2: In
0: sì.
2: realtà, proprio in questa sua particolare invece affermazione, cioè che divide il tempo della musica in un tempo psicologico non musicale e in un tempo ontologico che ci riporta alle profondità dell'essere a cui la musica si rivolge, è molto importante proprio nella visione di Stravinsky che ci porta lontano dallo Stravinsky, direi un po' volgarizzato, della musica non esprime nulla. Il tempo ontologico certo non esprime il sentimento nelle sue particolarità, ma questo già molti prima di lui l'avevano affermato, da Hegel fino appunto a Stravinsky. Molti filosofi e musicisti dicevano appunto che la musica non riguarda il sentimento nelle sue particolarità, ma riguarda invece la profondità del modo di sentire, la profondità del sentimento nella sua visione più alta. Questo credo che è un fatto molto importante. Credo che, non so se Stravinsky avesse letto una musicologa molto importante francese che è la Gisèle Brelet, che già aveva fatto questa distinzione, l'aveva approfondita in grossi volumi che aveva scritto qualche decennio prima di Stravinsky. Certo, Stravinsky è quel musicista che ascoltandolo si capisce, bisogna ascoltarlo per capire molto bene questa differenza fra il tempo psicologico e il tempo ontologico. E anche qui, se mi permette, vorrei dire due parole su Debussy che ci riporta ancora a questa distinzione. Il tempo come è stato vissuto da Debussy musicista, non tanto e non solo dal musicista che ha scritto quei famosi piccoli libelli, recensioni di giornali, ma proprio dal musicista invece che ha scritto musica, e lì si capisce molto bene che cosa è questo senso della profondità ontologica della musica. Quando Debussy appunto disfa completamente la visione romantica della musica che si basava ancora su quella divisione del tempo famosa della forma sonata, in cui il tempo era un po' squadrato secondo un orizzonte prefabbricato. Qui Debussy appunto destruttura completamente quel tempo un po' delimitato, un po' già prefissato dalla forma sonata, e potremmo dire con Debussy che ci porta in quella dimensione ontologica del tempo.
0: Che appunto ritorna quindi la distinzione stravinskiana, e Enrico Fubini ci suggeriva effettivamente di ascoltare Stravinsky per poter cogliere ancora meglio questa distinzione, ed è quello che appunto faremo con il rondoletto dalla serenata in là.

0: E mentre Daniel Trifonov continua a eseguire il rondoletto dalla serenata in là, abbiamo recuperato il collegamento con Laurence Vidar, alla quale adesso insomma, siamo alle battute finali, ci mancano pochissimi minuti prima della chiusura di questo spazio, ma vorrei farvi fare un'ultimissima domanda rapidamente a entrambi. A Laurence Vidar, vorrei chiedere che cosa avete scoperto. Abbiamo detto che vi siete addentrati in territori che non hanno solo a che fare con la musica, ma poesia, pittura, architettura. Ecco, cosa avete scoperto attraverso queste fonti laterali che probabilmente sarebbe rimasto invisibile nel perimetro di una ricerca concentrata solo sui teorici della musica in senso stretto?
1: Magari allora riprendo e mi ricollego prima di essere stata silenziata dalla trappunto a due voci. Enrico ha continuato con Stravinsky, ecco l'autore insolito di cui cercavo di parlare prima, di nome Cernuda, un poeta spagnolo,
0: sì.
1: Ci fa vedere ad esempio che per lui l'ascolto musicale ci consente di intuire un collegamento che spesso non ci appare chiaramente tra il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Quindi ci dice in un certo senso che mentre ascoltiamo musica ricreiamo dei collegamenti, abbiamo delle intuizioni, ad esempio dell'unità del nostro tempo di vita, che solitamente invece ci appaiono come frammentati. E questo ci ha permesso di indagare un gran paradosso che in fondo percorre la storia da Platone, i neoplatonici, fino alla poesia del XX secolo. E questo paradosso è il fatto che in fondo la musica, arte effimera per eccellenza, e questo c'è una delle grandi differenze con la pittura o l'architettura, la pittura rende eterno l'oggetto che rappresenta, sfida il tempo, mentre la musica muore col tempo, quindi muore appena il suono è enunciato. Ecco, questa musica che è l'effimero per eccellenza ci fa vedere o ci consente ogni tanto di intuire un qualcosa di sfuggevole ma eterno nel cuore delle cose stesse. E questa intuizione, diciamo, che percorre la storia come un filo rosso che troviamo in Platone, che troviamo in Plotino, si ritrova in fonti assolutamente inaspettate come Cernuda, che ci dice che mentre ascoltiamo musica forse cogliamo, al di là di tutte le apparenze del mondo, un qualcosa di eterno che si nasconde nel cuore stesso delle cose.
0: Grazie Laurence Vidar. Allora Enrico Fubini, farei un'ultima domanda anche a lei. Alla fine del percorso sembra emergere, del vostro libro, sembra emergere una tensione molto affascinante. Da una parte la musica è un'arte che inevitabilmente si realizza nel tempo, dall'altra però durante l'ascolto può produrre anche la sensazione della sospensione del tempo, quasi come se ci potesse sottrarre al tempo. Beh, forse in questa contraddizione risiede anche, Enrico Fubini, la profondità e il fascino dell'esperienza del tempo musicale.
2: Sì, proprio per questo carattere effimero che ha la musica e che molti autori hanno sottolineato, ricordo per esempio perfino Leonardo da Vinci che parlava di questa disgraziata musa che è la musica, appunto proprio per la sua il fatto che scompare immediatamente, i suoni appena enunciati non si sentono più, però permane il ricordo dei suoni e l'attesa dei suoni che verranno. Questo ci porta un po' in una dimensione di eternità. Parecchi autori, proprio da Platone fino ai più recenti filosofi e musicisti, hanno avvertito questo senso dell'eternità che ci dà la musica, che è molto diverso dall'eternità della pittura. La pittura rimane quella che è per secoli, se viene bene conservata. La musica ha questo senso, ci dà questo senso di eternità nell'ascolto, perché ci rende presente passato, il presente e il futuro. Noi aspettiamo i suoni che verranno, intuiamo in qualche modo l'avvento di nuovi suoni, ma hanno un senso per noi se ricordiamo i suoni che abbiamo appena ascoltato e quelli che stiamo ascoltando. Quindi questo è un po' il senso del tempo tutto particolare della musica, che è un tempo che ci pone al confine con l'eternità.
0: Grazie, grazie davvero per essere stati con noi questa sera. Noi invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a leggere questo preziosissimo, interessantissimo e originalissimo libro dal titolo Il tempo della musica, pubblicato da Marsilio e scritto da Enrico Fubini, che è stato con noi. Grazie e buonanotte, Enrico Fubini.
2: Grazie a voi tutti.
0: E da Laurence Vidar. Grazie anche a lei, ovviamente, e complimenti e
1: Grazie a voi.
0: buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Eh sì, è un libro davvero, non lo diciamo tanto per dire, è un libro davvero da leggere, un percorso che prende in considerazione pietre miliari della riflessione occidentale, come si diceva, da Platone ad Aristotele fino alle elaborazioni novecentesche sull'idea del tempo musicale in musica, in filosofia, ma appunto oltre a questo, ed è questa forse una delle novità che caratterizzano questo testo, gli autori hanno utilizzato fonti meno consuete, come avete potuto cogliere dalla conversazione, provenienti da territori come la pittura, l'architettura, la poesia, nella convinzione che il pensiero sul tempo della musica possa essere alimentato e compreso al di là dei tradizionali confini disciplinari. Perché effettivamente, di questo personalmente ne sono stato sempre convinto anche io, ne sono convinto anche io, per poter comprendere fino in fondo il fenomeno musicale è necessario guardare al di là, al di qua della musica, del fenomeno musicale. E dalla prospettiva dei due autori ne emerge una concezione del tempo musicale come fenomeno plurale, che è appunto capace di intrecciare e combinare livelli e dimensioni diverse, tecniche, percettive, estetiche, filosofiche, antropologiche. E quindi ovviamente la ricerca non pretende di esaurire le intere questioni poste da questo tema, ma individuare sicuramente delle prospettive, delle connessioni, delle tracce che possano orientare poi ulteriori indagini su questa complessissima relazione tra musica e tempo, che è una relazione che non coinvolge soltanto i compositori, non coinvolge soltanto gli interpreti, non coinvolge soltanto il pubblico, ma in quella singola esperienza che è l'ascolto musicale, ma credo che si riverberi anche al di fuori dell'esperienza cronometrica, diciamo così, temporale dell'ascolto della musica. Il passaggio dall'ascolto musicale, dal tempo durante l'ascolto musicale al tempo della vita quotidiana, sempre che si possa fare questa netta distinzione, comunque lascia delle tracce. Dopo aver ascoltato la musica, il tempo della vita quotidiana probabilmente ci potrà apparire diverso, la sua scansione ci potrà apparire diversa. Bene, siamo vicini all'inizio del secondo concerto di questa sera. Dopo il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che abbiamo ascoltato durante le prime 2 ore di questa puntata di Radio 3 Suite, in collegamento da Salisburgo con il Principe von Homburg di Ingeborg Bachmann e Hans Werner Henze, adesso ci dedichiamo invece all'ascolto del jazz. E quindi avrete già capito, il Festival dei Festival in questo caso è a cura di Valerio Corzani. Si tratta di un concerto estremamente interessante, molto bello, che è stato realizzato il 23 marzo del 2024 a Basilea, in Svizzera, all'interno del cartellone del Offbeat Jazz Festival Basel 2024. Protagonista il Danilo Perez Trio, ma ci dice tutto Valerio Corzani.
3: Sì, bentrovati da Valerio Corzani. Questo è appunto il cartellone jazz. Andiamo questa sera a Basilea, in particolare al 23 marzo del 2024, all'interno di un festival che si chiama Offbeat Jazz Festival e che presentava quella sera il trio di Danilo Perez con John Patitucci al contrabbasso e Adam Cruz alla batteria. Un trio stellare. Nel 2023, peraltro, il jazz aveva perso uno dei suoi più grandi visionari rappresentanti, il sassofonista Wayne Shorter. Ebbene, il pianista Danilo Perez e il contrabbassista John Patitucci facevano parte proprio dell'ultimo quartetto di Shorter, che per anni ha girato il mondo con la musica composta dal leader, sempre molto complessa ed estremamente imprevedibile. Ritroviamo dunque questi due eccezionali musicisti nel trio di Perez, completato dal brillante batterista Adam Cruz. Danilo Perez, originario di Panama, è uno dei sostenitori di un approccio al jazz molto aperto, cosmopolita, e naturalmente ama particolarmente incorporare influenze latine di ogni genere nella sua musica. Il suo album Panamonk del 1996 rivitalizzava in qualche modo i brani della leggenda del jazz Thelonious Monk alla luce di queste matrici latine. Lui ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 3 anni, pensate, a 10 ha studiato pianoforte classico al Conservatorio Nazionale di Panama. Suonava anche la batteria, il sintetizzatore, ma poi insomma ha iniziato una grande carriera di jazzista che l'ha messo al fianco di John Hendrix, poi con Paquito de Rivera, Terence Blanchard, Claudio Roditi. E la sua prima apparizione risale all'album Reunion con Paquito de Rivera e Arturo Sandoval, altri due musicisti che mettono e giocano con le assonanze tra jazz e musica latina. Ma è stato anche membro della band di Wynton Marsalis e adesso lo troviamo come leader di un trio che vede come altro tassello fondamentale il contrabbassista John Patitucci. Anche lui ha una carriera molto frastagliata, è nato tra l'altro a Brooklyn nel 59, ma da genitori italiani, di Torano Castello in Calabria, per la precisione un comune che lo ha nominato cittadino onorario. È stato eletto miglior bassista jazz da varie riviste specializzate per moltissimi anni, soprattutto negli anni 90, quando suonava con Chick Corea sia nella Electric Band che con la Acoustic Band. Dopodiché però ha suonato con Michael Brecker, Hank Jones, Freddie Hubbard, Stan Getz, John Scofield, Wayne Shorter, l'abbiamo detto. E infine il batterista Adam Cruz, anche lui newyorkese ma con nonni portoricani, naviga nel mondo del jazz al fianco di stelle di prima grandezza come lo stesso Chick Corea, Paquito de Rivera, Tom Harrell, Pharoah Sanders. E sicuramente viene considerato uno di quei batteristi che sanno muoversi con grande scioltezza e maestria tra jazz e ritmi afrolatini. Il repertorio comprende molti originali di Danilo Perez. Inizieremo con Whistle Through Adversity e con Rediscovery of the Pacific Ocean, poi Alternate Reality ancora di Danilo Perez, poi un pezzo di Kurt Elling, Beloved, un originale di John Patitucci dedicato a Shorter, Wayne, e per finire ancora con due pezzi di Danilo Perez, Point of No Return e Lumen. Alla fine sarà una passeggiata, diciamo, molto fertile in un mondo naturalmente che mette insieme, come dicevamo, musica latina e naturalmente grande jazz, grandi improvvisazioni, grande empatia tra i protagonisti di questo trio: Danilo Perez al pianoforte, John Patitucci al contrabbasso, Adam Cruz alla batteria. Buon ascolto.

E abbiamo ascoltato il concerto del Danilo Perez Trio, una registrazione Euroradio del 23 marzo 2024 a Basilea all'interno dell'Offbeat Jazz Festival Basel 2024. E con questo ascolto si chiude la nostra puntata di questa sera, che si è aperta con il concerto in diretta da Salisburgo, Il Principe di Homburg, opera in tre atti e nove scene di Ingeborg Bachmann, musica di Hans Werner Henze. E rapporto questo che poi abbiamo indagato grazie all'intervento in radio di Guido Barbieri, e a seguito del quale poi abbiamo aperto uno spazio dedicato al tempo, il tempo della musica, grazie a un libro così intitolato e scritto da Laurence Vidar ed Enrico Fubini. Domani, anche domani, molta musica, ascolteremo musiche di Martucci, Scriabin, Rimsky-Korsakov, Beethoven, Schubert tra il primo e il secondo concerto, e poi uno spazio molto interessante e accattivante dedicato a Pirandello Disegnatore, ma di questo appunto ne parleremo poi domani. E intanto per questa sera chiudiamo, e vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. È un programma a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Fabrizio Paccione e Fiore Liborio, mentre in regia c'è stata Vittoria Pastore. E quindi vi invito a continuare ad ascoltare Radio 3, e se volete ci troveremo domani. Buonanotte da Giacomo Fronzi.

A volte quando guardo il cielo per trovare risposte o per qualche indicazione sul meteo, penso al Voyager Golden Record mentre viaggia dal 1977 dentro una navicella spaziale. Incisi sul disco c'erano suoni naturali, i saluti in 55 lingue diverse e poi 27 brani. Carl Sagan, che aveva guidato la commissione della NASA che ne scelse il contenuto, disse che la navicella sarà intercettata e il disco suonato solo se nello spazio interstellare incontrerà una qualche civiltà evoluta. Ebbene, se questa civiltà avanzata incontrasse il Voyager Golden Record, ballerebbe sulle musiche di tutti i continenti, scoprirebbe Bach, Mozart e Beethoven, Chuck Berry e Louis Armstrong, le cornamuse e il gamelan. Il problema è che, ascoltando il Voyager Golden Record, questa civiltà evoluta potrebbe pensare che l'Homo sapiens sia una specie composta da un unico genere, o che presenti un dimorfismo tale per cui il genere femminile sia presente solo in forma di uova. Ci piacerebbe fare chiarezza su questo possibile malinteso. E quindi, alieni, ecco a voi anche la musica delle ragazze, dei trans e delle persone non binarie. E beh, dal lancio del Voyager Golden Record sono passati circa 50 anni, ma queste parole che abbiamo appena letto dalla quarta di copertina del libro intitolato Basta Now, in realtà una poesia della stessa autrice che abbiamo un po' parafrasato, queste parole risuonano non solo ironiche e acute, ma in qualche modo ancora attuali. E anche spunto per riflessioni tutt'altro che grossolane, spunto semmai per accendere una curiosità complessa, complessa come è la musica, come è la natura umana, complessa come è la contemporaneità che viviamo, ma come lo sono anche gli strumenti che a questo punto sono in nostro possesso per raccontarla. Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music è un libro straordinario, una ricerca come crediamo non ne siano state fatte finora, un libro pensato e realizzato, scritto da Fanny Chiarello, poetessa, scrittrice e appassionata di musica, francese, fondatrice insieme a Valentina Magaletti anche dell'etichetta piccola casa editrice Permanent Draft, che ne ha pubblicato una prima edizione nel 2024 e adesso anche un nuovo aggiornamento da qualche mese. Un libro unico per forma e per contenuto, un outsider essay, un saggio non accademico per citare la stessa autrice, il cui sottotitolo dice già molto del proposito che lo guida. Una ricerca che sarà al centro della puntata Dibattiti di questa notte. Allora, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Sarà una puntata con parecchie parole e poi anche tanta musica, quindi diamo subito i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, e poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Abbiamo aperto la puntata di questa notte con Klein, artista che musicalmente e come attitudine è un outsider sotto ogni aspetto, orgogliosamente espressione del concetto di minoranza in quanto donna nera, originaria della Nigeria, seppur con base a Londra. Il suo lavoro si sofferma molto sul concetto di identità e su ciò che avviene nelle strade, nei luoghi di mezzo, sia a livello performativo sia nel reale. Claim It è il brano che abbiamo ascoltato dal suo secondo album intitolato Lifetime, che usciva nel 2019. La trasmissione di questa notte sarà divisa in due parti. Nella prima ascolteremo tra poco Fanny Chiarello in un'intervista che abbiamo raccolto qualche settimana fa, a parlarci di Basta Now e del suo spirito, e poi a seguire ascolteremo un mixtape che lei stessa ha preparato per Battiti. Diamo giusto qualche coordinata introduttiva su Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, un libro importante perché intanto è il frutto di un lavoro durato diversi anni, una ricerca dichiaratamente non esaustiva ma molto meticolosa, con artiste attive oggi ma anche legate al passato nell'ambito della musica sperimentale. Anche qui sperimentale è un concetto inteso in senso relativamente ampio, perché si va da Meredith Monk fino poi effettivamente a nomi che forse anche l'ascoltatore più attento può non aver mai intercettato.
Bassanau però è un libro importante, diverso dalla maggior parte dei libri di musica che siamo abituati a leggere, non solo per il suo proposito inclusivo, non solo per il modo in cui accende la curiosità e si pone quasi come un manuale, quindi è leggibile anche saltando da un capitolo e da un paragrafo all'altro. Sottolineiamo, il libro è scritto in inglese, ma è assolutamente molto comprensibile. Un libro importante perché anche molto divertente da leggere, con una scrittura immaginifica ma anche molto sintetica, diviso appunto in sezioni, dai field recording alle voci, dai supergruppi alle artiste con gli strumenti autocostruiti, dove ritroviamo ad esempio anche molte metafore legate, diciamo, al mondo naturale e quel concetto di wit, di umorismo e di acume che Fanny Chiarello porta naturalmente nella sua attività come scrittrice. Questo è il suo primo libro scritto in inglese, ma a livello appunto di linguaggio ritroviamo proprio quello che spesso non è facile trovare nei saggi di musica, quindi un contenuto brillante e densissimo che però non è penalizzato, appesantito da una scrittura troppo artificiosa. Un libro dove si possono fare una quantità incredibile di scoperte, come ad esempio è stato per noi con questo supergruppo che ascoltiamo già in sottofondo, nome piuttosto difficile da pronunciare, ci proviamo. Hesskött Skandalen, formazione composta da Ellen Arkbro, Marta Forsberg, Maria W. Horn, Kali Malone e Elsa Bergman. L'album da cui ascoltiamo un estratto dalla seconda traccia si intitola Space Girls e a seguire ascoltiamo Fanny Chiarello.

0: Bastanow is a non-academic essay. I'm not a musicologist, and besides, I can't stand elitism nor lack of humor. So I wanted the text to have some kind of lightness.
1: Bastanau è un saggio non accademico. Non sono una musicologa e non posso sopportare l'elitarismo e l'assenza di ironia. Volevo un testo che fosse a suo modo leggero, cosa che non diminuisce la solidità del mio proposito. Volevo anche che suonasse il più distante possibile da una sorta di mansplaining. Alcuni lettori mi hanno detto che Bastanau era come parlare con me. Mi piace molto come idea, in fondo è come se facessi una passeggiata con il lettore lungo un percorso non troppo conosciuto. Ci guardiamo intorno e commentiamo quello che vediamo. Tutto è iniziato con una lista. Sono una femminista tardiva e ho abbracciato la causa proprio mentre stavo scoprendo la musica sperimentale, quindi ovviamente mi sono subito chiesta dove fossero le donne. Mi piacciono le grandi figure, Pauline Oliveira, Céline Radig, ma insomma dovevano pure essercene altre. Così ho deciso di fare un censimento. Quando ho raggiunto i primi 1000 nomi, mi sono chiesta cosa farne. Era diventato un tesoro e avevo bisogno di condividerlo. Così ho iniziato a scrivere un libro, che è quello che so fare, e a cercare nomi in modo più attivo. A oggi non ho mai smesso di aggiornare l'inventario, che ora conta 4150 nomi. L'intero inventario è disponibile per il download gratuito sul mio blog. Lo aggiorno di tanto in tanto, quando ci penso e quando trovo il tempo per farlo. Bastanau mi somiglia molto. Dato che non volevo e probabilmente non sarei stata in grado di scrivere un'opera seria sull'argomento, e dato che, in realtà, non mi sentivo affatto in diritto di scrivere su questo argomento, sulla musica sperimentale, ho deciso di accettare e persino rivendicare che fosse un libro molto personale. Così mi diverto a rimproverare i musicisti le cui pratiche non sono vegane, descrivo le visioni che certi brani suscitano in me, faccio collegamenti stravaganti e sviluppo parodie di teorie, come quella sui diversi tipi di registrazioni sul campo. Ma non fraintendetemi, anche se nulla viene preso troppo sul serio, credo davvero in queste mie teorie.
0: Sound really stupid and ridiculous, but deep down inside I do believe these theories of mine.

Basta Now, saggio non accademico scritto da Fanny Chiarello e incentrato su donne, trans e persone non binarie nella musica sperimentale, al centro della puntata Dibattiti di questa notte. Abbiamo intervistato Fanny Chiarello, che poco fa ci ha raccontato dell'idea iniziale, un po' della scrittura del libro. Prima avevamo ascoltato un brano dall'album Space Girls del supergruppo nato tra Svezia e Stati Uniti, Hist Kit Scandalen. Invece adesso quello che abbiamo appena sentito era un pezzo degli Onselli, formazione giapponese di fine anni 70 guidata da Fiu, grande sperimentatrice menzionata a più riprese nel libro, principalmente con il suo album del 2018 intitolato Island e condiviso con Ana da Silva. Nel prossimo blocco ascoltiamo Fanny Chiarello raccontarci del punto di partenza del libro, delle fonti su cui ha lavorato e diciamo delle musiciste che in qualche modo sono state anche un faro per questa ricerca.

0: I started the list, I think now 8 or 9 years ago. I don't remember exactly. You know, I'm so disciplined in my everyday life that I'm surprised myself that I have to admit today that my method is so lacking in rigor for this project.
1: Ho iniziato la lista circa 8-9 anni fa. Sono molto disciplinata nella mia vita quotidiana, ma su questo progetto non ho seguito un metodo particolarmente rigoroso. Ed è per questo che continuo a scoprire musiciste e musicisti che non hanno iniziato la loro carriera esattamente ieri. Ogni volta che aggiungo un nome alla mia lista, seguo tutte le piste possibili. Con chi ha suonato? A quali festival ha suonato? Guardo le line-up dei festival, a volte ne consulto tutti gli archivi. E poi con quale etichette ha pubblicato i dischi e studio i cataloghi delle etichette. È in qualche modo una struttura d'albero. Visito anche diversi siti web ogni mattina per tenermi aggiornata sulle ultime uscite e ascolto tutto ciò che gli artisti hanno fatto, che sia di mio gusto o meno. Chiaramente anche nel libro ci sono musiche che personalmente non mi fanno impazzire. Per quanto riguarda le fonti, ho cominciato consultando siti dove avrei potuto conoscere nuove uscite di musica sperimentale. Talvolta è stato anche più complicato del previsto dare un genere ai vari moniker che trovavo, perché negli ultimi tempi diversi uomini hanno scelto pseudonimi che riportano al genere femminile. Ho consultato parecchio i siti dei distributori, come ad esempio Boomcat, Soundom, World of Eco, oppure siti che amo molto, come A Closer Listen, Foxy Digitalist, The Quietus, I Care If You Listen, Silence in Sound, The Wire, Feminatronic, Yeah, I Know It Sucks e anche Pitchfork. È stato tutto un viaggio, un percorso in cui avevo tanto da scoprire. All'inizio ho avuto molte sorprese, è stato un susseguirsi di sorprese. Ci sono state poi delle figure chiave. La prima è stata Meredith Monk. Ho trascorso un mese con lei a New York 9 anni fa per scrivere un libro su di lei e ho iniziato la mia ricerca proprio al ritorno da quel viaggio. Bérangère Maximin è la prima compositrice elettroacustica che ho ascoltato, ma Tana Roberts mi ha semplicemente lasciata a bocca aperta. E lo stesso vale per Jennifer Walsh, per ragioni simili, anche se i loro mondi sonori sono molto distanti, perché il loro lavoro combina così tanti mezzi espressivi, tecniche estese, poesia, partiture grafiche, ed entrambe sono come delle storiche e delle geografe di un'area specifica. Il loro lavoro è così creativo. The greatest surprises I had so far.

In sottofondo ascoltiamo ancora un brano dall'album V-Dialogue del progetto Clunkiest Ensemble, una delle numerose scoperte che abbiamo fatto leggendo Basta Now, libro protagonista della puntata di Battiti di questa notte, che stiamo raccontando attraverso le parole della sua autrice, Fanny Chiarello, poetessa, scrittrice francese che ha dato vita a una ricerca unica dedicata alle artiste donne, trans e non binarie nell'ambito della musica sperimentale, un concetto ampio sia in termini di suoni sia in termini temporali, con tanti nomi del passato ma soprattutto con uno sguardo incredibile e attento sul presente. Il libro è una sorta di enorme lista, di enorme inventario diviso in sezioni dai titoli anche un po' stravaganti, come dicevamo in apertura, caratterizzato da una scrittura molto efficace, ironica, moderatamente visionaria e con descrizioni che variano in termini di lunghezza ovviamente a seconda dell'artista, della storia dell'artista. Ogni capitolo poi alla fine ovviamente ha una discografia che riassume, che fa una panoramica per tutti i nomi che sono stati citati. Merita sicuramente una menzione il capitolo sui supergruppi anche estemporanei, un lavoro Basta Now che potremmo quasi paragonare a una sorta di ipertesto cartaceo con vari collegamenti tra nomi, pratiche, suoni, pubblicazioni, performance live, che poi ha bisogno magari del web per essere accompagnato con degli ascolti dal vivo. Nel prossimo blocco Fanny Chiarello ci racconta della scelta inevitabile di menzionare non solo le artiste donne ma anche trans e le persone non binarie, e poi del riscontro che il libro ha avuto dalla sua pubblicazione nel 2024 anche attraverso i diversi incontri che ha fatto nel corso di questi due anni.

0: Bastanar is about non-cis men. That's what I wanted to do. About people who don't have privileges, who create in the margins of history, of curations, of the music press, most of the time, in the shadow of the great men.
1: Bastanar parla di tutte le persone che non sono maschi cis, persone che non godono di privilegi, che creano ai margini della storia, delle curatele, della stampa musicale, all'ombra dei grandi uomini, negli angoli delle grandi istituzioni create da e per i grandi uomini, dietro le quinte, lontano dai riflettori. Tutti loro, non solo le donne cisgender, ma non appena aggiungo un nome al mio censimento, dimentico immediatamente se l'artista sia una persona cis, trans o non binaria. Mi concentro solo sulla musica. Bastanao non riguarda il modo in cui il genere possa influenzare la creazione. Questo sarebbe ancora un altro libro. A volte mi pento di non aver specificato nei miei archivi personali se gli artisti sono cis, trans o non binari, perché ora ho un account Instagram chiamato Bastanao dove sono al mio 8° giro dell'alfabeto. Ogni giorno presento un artista diverso. Pubblico una foto, una breve biografia trovata online e un link per ascoltare la loro musica. Cerco di garantire che ogni giro dell'alfabeto sia equilibrato, rappresentando tutte le origini etniche, i continenti, tutti gli stili musicali e tutti i generi. Ma dato che non ho specificato il genere dei musicisti in nessuna parte del mio documento originale, che è un file di 1500 pagine, a volte è un po' un rompicapo. Ma niente mi infastidisce di più del gender washing. In realtà niente mi infastidisce di più di qualsiasi washing. E ora va un po' di moda tra le persone e soprattutto le istituzioni sottolineare il genere come se si approfittassero delle minoranze. Quindi io ho cercato di essere il più fedele possibile a questo proposito, di non concentrarmi su questo aspetto.
0: There's been some amazing moments when I was
1: Per quanto riguarda la ricezione di Bastanao da parte del pubblico, ci sono stati momenti incredibili. Il più delle volte tra il pubblico c'erano donne, musicisti trans che avevano tantissimo da raccontare. Le discussioni sono sempre state fonte di grande crescita di consapevolezza per me. Era come se le persone si sentissero in un luogo sicuro per parlare. Ricordo un incontro in particolare a Basilea, in Svizzera, dove abbiamo finito per parlare tutti insieme. Il pubblico, tra cui alcune compositrici e compositori trans, i curatori e io. Abbiamo iniziato a sognare una rete di musicisti, tecnici del suono, locali, etichette e curatori. Se fossimo riusciti a creare una rete del genere, avremmo avuto luoghi sicuri dove poter curare le nostre line-up inclusive senza dover mendicare dai potenti. Abbiamo dato il via a una rivoluzione che è giunta al termine quando siamo tornati tutti alle nostre vite di duro lavoro, perché bisogna lavorare molto quando si è così fragili economicamente e non si ha un concerto ogni 2 settimane. Anche se alla fine questa super rete non si è concretizzata, sognare insieme è stato potente e penso che ci abbia aiutato tutti a tornare alla dura realtà sentendoci meno soli, il che è già qualcosa.
0: Even though this super network eventually didn't happen, we dreamed together. And it's been powerful, and I think it helped us all go back to harsh reality, feeling less lonely, which is something.

Lyra Pramukh, che abbiamo appena ascoltato con il brano Tendril dal suo esordio Fountain del 2020, è ovviamente una delle tantissime artiste citate da Fanny Chiarello nel suo libro Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, libro che stiamo raccontando questa notte a Battiti. La ritroviamo, Lyra Pramukh, nel capitolo intitolato Mouth, quello dedicato alle voci e alle parole, che poi nei suoi numerosi sottocapitoli restituisce tutta l'originalità, la varietà, la cura della ricerca svolta dall'autrice. Welcome in mouths, performing mouths, traveling mouths, indoor mouths, the mouths of others sono alcuni dei titoli di queste sottosezioni di questa parte del libro. Il libro, come diciamo, scritto in inglese ma leggibilissimo per la sua struttura e per il suo linguaggio, un libro politico ma anche molto divertente, in cui Fanny Chiarello fa un servizio straordinario, utile per gli appassionati di musica, ma ci verrebbe da dire utile anche per gli organizzatori di festival e di rassegne che tendono a includere poche artiste donne, trans o persone non binarie nelle proprie line-up. Nel blocco precedente abbiamo ascoltato Fanny Chiarello parlarci proprio della questione del genere e della ricezione da parte del pubblico di Basta Now. Nel prossimo invece ci racconta della nuova edizione aggiornata del libro, uscita da qualche mese, delle bellissime illustrazioni e foto che attraversano Basta Now.

0: There are 80 more pages, but no new chapter. The inventory has been updated, of course.
1: In questa nuova edizione ci sono 80 pagine in più, ma nessun nuovo capitolo. L'inventario è stato aggiornato, così come gli elenchi interni e le discografie nella maggior parte dei capitoli. Alcuni di essi assumono la forma di brevi saggi, ad esempio quello sulla voce o quello sulle registrazioni sul campo, mentre altri sono più simili a inventari, con un paragrafo per ogni artista, in particolare quelli dedicati agli strumenti inventati e ai supergruppi. Sono proprio questi ultimi capitoli ad aver acquisito maggiore rilevanza. Ho scelto le foto degli artisti e le copertine degli album che vedete nel libro perché mi sembravano particolarmente rappresentative delle pratiche di cui parlavo. A volte invece semplicemente perché ne sono una grande fan. Ci sono alcune immagini che avrei voluto includere nel libro, ma purtroppo non ho ottenuto il permesso di utilizzarle. Anche questo è stato un lavoro impegnativo. Ho scambiato circa un centinaio di email con artisti, fotografi ed etichette discografiche per ottenere i diritti sulle immagini. Alcuni di questi scambi sono stati molto cordiali, altri invece piuttosto freddi. Una delle artiste mi ha chiesto quanto fossi disposta a pagare per la sua foto. Così le ho detto che non avevo un budget e le ho spiegato di cosa trattava il libro. E lei ha detto: certo, puoi usare queste foto. C'è qualcos'altro che posso fare per aiutarti? Altri invece sono stati molto scortesi e mi hanno fatto sentire come se stessi vendendo del sapone porta a porta. Per quanto riguarda l'immagine di copertina, proviene dalle istruzioni di una vaporiera. Permanent Draft è molto affascinata da questa estetica del banale, delle immagini trovate, dell'arte della fotocopiatrice, dell'estetica delle fanzine. Questa foto di una ragazzina un po' sciocca che si soffia il vapore in faccia era un'illustrazione così grossolana dello sguardo maschile che ho voluto usarla in modo ironico. È una dichiarazione piuttosto forte, proprio come la poesia sul retro della copertina. Da lì il tono. Il libro che hai tra le mani non si prende troppo sul serio.
0: It sets the tone. The book you're holding in your hands doesn't take itself too seriously. That's what it says.

Scrittrice e poetessa Fanny Chiarello è l'autrice di Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, saggio non accademico, una sorta di grande inventario di nomi caratterizzato da una scrittura brillante e ironica, libro che vi stiamo raccontando stanotte a Battiti attraverso le stesse parole dell'autrice. Del libro è uscita una nuova versione aggiornata da pochi mesi, versione che si trova comunque anche in Italia nonostante il libro sia uscito in lingua inglese. L'ampio archivio dell'autrice di Fanny Chiarello è consultabile sul suo blog che trovate all'indirizzo fannichiarello.com. Ma Fanny Chiarello è anche fondatrice insieme a Valentina Magaletti dell'etichetta e casa editrice indipendente Permanent Draft, piccola realtà editoriale che ha pubblicato il libro e che ha pubblicato però diversi album anche che abbiamo ascoltato qui a Battiti, come ad esempio quello bellissimo della percussionista Irene Bianco che fa base a Copenaghen. Il disco è intitolato, proviamo a pronunciarlo, Con Blood, che è una parola che in danese significa petali e che abbiamo ascoltato quella con il brano Tuesdays Are Saturdays. Come anticipato in apertura, la seconda parte della puntata che stiamo per ascoltare sarà invece occupata da un mixtape realizzato per Battiti dalla stessa Fanny Chiarello, che ce lo introduce con le parole che ascoltiamo subito dopo un breve brano delle Selvanter, quartetto proveniente anch'esso dalla Danimarca.

0: So for this mixtape, I wanted to make sure it would be inclusive, which is...
1: Per questo mixtape chiaramente ho cercato di essere il più inclusiva possibile, che poi è l'obiettivo principale di tutto questo lavoro. Quindi volevo artiste provenienti da background diversi in termini di etnia e di età, perché c'è anche, diciamo, una criticità che finora non abbiamo menzionato legata all'essere avanti negli anni anche quando si fa musica. Quindi ho incluso anche donne, trans e persone non binarie più adulte. E poi ci sono voci, strumenti, elettronica, field recording, tecniche estese, melodie, beat. Ho cercato anche di scegliere nomi noti e altri meno noti, artiste che suonano in solo, duo, band. Insomma, sì, ho cercato di essere il più inclusiva possibile anche nella selezione per questo mixtape.
0: To be as inclusive as possible.
2: It is hot today. She a curious sight, ebony brown, bucket brown eyes wandering. I'm watching her stumble in a bit of the uneven grass alongside her kindred. A Mr. Domino topped off in quite a spectacular Panama hat. Looking curious as a kid in a bit of the uneven grass alongside her kindred. A Mr. Domino topped off in quite a spectacular Panama hat. Looking curious as a kitten rascal he is.

0: E rientriamo sulle note di Sissi Rada per i saluti finali, una puntata di Battiti, quella di stanotte, dedicata a Basta Now, Women, Trans and Non-Binary in Experimental Music, libro di Fanny Chiarello, uscito nel 2024 per la casa editrice Permanent Draft, e di cui è stata pubblicata da poco una nuova edizione aggiornata. Nella prima parte della trasmissione abbiamo intervistato Fanny Chiarello, che poi ha anche curato il mixtape che abbiamo appena ascoltato in questa seconda parte. Nessuna artista italiana in scaletta per questa notte, ma ovviamente ce ne sono diverse menzionate nel corso del libro: Laura Newsday, Martina Bertoni, Flavia Massimo, Marta De Pascalis, Eva Geist, giusto per fare qualche nome. Ricordiamo che trovate la scaletta della puntata di stanotte, come di tutte le puntate di Battiti, sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 e sulla pagina di Battiti di RaiPlay Sound. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Un saluto da tutti noi: Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore e Simone Sottili.
1: Para todos la luz. Para todos, todos.

con due camicie e un colletto ancor nuovo e una cotta usata due volte a dir molto e qualcos'altro del genere, alla fine riuscii a mettere insieme un fagotto anche più che passabile. Ci infilai in mezzo una rama di frassino e me lo provai sulle spalle. «Qualcheduno vi cerca di là!» entrò in quel momento la Melide e rimase sull'uscio a guardarmi. Ero proprio un bel po' imbarazzato. Non che ci fosse niente di male, d'accordo. Certo, ero molto ridicolo. Posai il sacco e passai nello studio. Stavano lì ad aspettarmi due dirigenti delle figlie di Maria, di Grappola, giù a valle. Erano venute su a monte per una storia più vecchia di me. Un pellegrinaggio ad Europa o a Loreto, o magari anche in tutti e due i posti, che un po' per mia colpa si rimandava sempre a un altro anno e che ormai bisognava pur fare. Oramai bisognava pur fare, ripetevano senza guardarmi. Questo era fuori discussione, si sa. Tutte le quote erano già state raccolte. Veramente non tutte. Il mio elenco, per esempio, mancava. La montagna cominciava già a mormorare, niente di grave, mezze voci soltanto, almeno per ora, intendiamoci. Mi rendevo ben conto? Capivo? Davvero erano gente curiosa. Tenevano gli occhi abbassati e le labbra strettissime, come fossero offese di tutti e di tutto, e di me più di ogni altro. Due rimproveri incarnati, per dirvi. Ma io non badavo a nient'altro che a tenere gli occhi a quel pezzo di sole. Adesso c'era, e di colpo spariva, e poi dopo un po' riappariva, come fosse già in agonia e resistesse solo per farmi piacere. Davanti a loro mi pareva di aver 18 anni. Dicevo sempre di sì. Come no? Si capisce. Ci sarebbe stato senz'altro quest'anno. E avevo scoperto perfino un progetto che non doveva essere peggio di un altro. Lasciarono cadere freddamente la cosa. Sì, ma per le domestiche? Chiesero un po' contegnose. Mi voltai a guardarle come uno che si sia allora svegliato. Le domestiche cosa? Scusate. Quelle strinsero le labbra anche più. Si diceva, si degnarono con sofferenza, se tutte le ex domestiche possono essere accolte oppure solo quelle con un servizio di almeno 20 anni. Beh, io direi tutte. Sì, tutte. È la cosa migliore, mi pare. Si consultarono un momento con gli occhi. Sotto il naso apparve e sparve di colpo qualcosa che per gente del genere poteva essere anche un mezzo sorriso d'intesa. Io sentii vagamente la trappola. Oh, può darsi, può darsi, ammisero con deferenza eccessiva. In questo caso però ci vorrebbero almeno 3 macchine in più, forse 4. Ma se lei può procurarcele, se si capisce, lei è in grado? Non ero in grado di niente, era chiaro, e lo sapevano anche meglio di me. Si misero tutte composte a guardarmi per godersi in silenzio l'effetto. Parevano come impagliate. Allora solo quelle con almeno 30 anni. Sì, forse è meglio così. Solo quelle. Mi diedero un'occhiata compunta, come a un incomprensibile idiota. E poi ancora si guardarono fra sé. Il sole c'era e non c'era. Altre nubi venivano da monte. Cominciavo sul serio a stancarmi. Mi lasciai andare ancor di più sulla seggiola con una placidità vergognosa. Beh, ragazze, dissi io cercando anche un mezzo sbadiglio, arrivederci a Loreto o ad Europa o magari anche in tutti e due i posti. Mettete insieme una bella cosetta, capite? Ma il fatto è che adesso purtroppo ho un bel mucchio di cose da fare
e così, se non vi dispiace, me ne torno a tirar la carretta. Era un passare la parte, lo so, ma così le due oneste galline se ne andarono via sgambettando. L'ultima cosa che vidi di loro furono quattro magrissimi stinchi e due cappelli con frutta di stoffa, e mi parvero offesi anche quelli. Neanche questo mi piacque granché. Una strana giornata, pensai. Tutto sommato, una strana giornata. Che giorno oggi? Chiesi alla Melide. Mercoledì 6 novembre, mi disse. Mercoledì 6 novembre. Tutto sommato, una ben strana giornata. Diversa. Pare che stiamo perdendo clienti. Cercai io di scherzare. Il tono era proprio, però, un po' sforzato. Certe cose non possono piacere. Non c'è nessuno a cui possano piacere. La Melide fu lì lì per parlare. Guardò il pacco e non disse una parola. Io me lo misi in spalle ed uscii.

così mi lasciai indietro le case e lo stagno e poi la locanda e poi Camposanto e Torbiera e dopo un poco ero solo. E attorno a me non c'erano che gole e calanchi e più in là qualche pascolo e più in là ancora il costone dei monti. Dopo quasi 2 ore arrivai al sasso scheggiato dove una notte il pastore venne ucciso dai 7 fratelli. Dopo un'altra mezz'ora ero là. La prima cosa che vidi, un 30 metri giù in basso, fu proprio la capra di lei. E questo era già un po' di più di quel che m'ero augurato in partenza. Ormai era il tramonto. Là al fondo le gole avevano il colore della ruggine vecchia e l'aria dava già nel celeste. E chi non sapeva che più in là c'era Bobbio poteva anche pensare di trovarsi ai confini del mondo. Ed ecco là la mia vecchia. Se ne stava seduta sullo scalino di casa a filare e non guardava né rocca né fuso e di certo doveva pensare a una cosa ed a quella soltanto. Ecco un incontro come si deve, mi dissi. Non c'è nessuno e poi è l'ora di cena e il silenzio deve pesare un bel po' anche su lei. Ormai dovrà pure discendere. E mi avviai per la china. Ma la vecchia dovette sentirmi. Senza nemmeno alzar gli occhi, si levò subito in piedi e raccolse cesto e conocchia e tirò la corda alla capra che frugava alla siepe e in un minuto tutto sparì dentro l'uscio. Sulla strada, lì dallo scalino, non rimase che il paio di zoccoli e io, che stavo a guardarli con bastone, fagotto e ogni cosa. Non avevo ancora intenzione di far ridere le piante lì attorno, tanto più che sentivo che di là dall'usciolo lei restava in ascolto anche adesso. Mi rimisi senz'altro per via. Dai costoni dei monti e dai pascoli veniva giù il color blu della notte. Non c'era più grama compagnia di quell'ora. Mi sorprendono certi pensieri e i ricordi v'entrano in corpo. Tutto qui vi vien fatto di chiedere. E sicché un uomo non è più neanche un uomo. Entrano in corpo. Tutto qui vi vien fatto di chiedere. E sicché un uomo non è più neanche un uomo. Dopo neanche mezz'ora, però,

qua e là e faceva quel mestiere da donna, aveva modi tali e quali un francese. Mi fece un monte di galanterie e gentilezze e bonjour e alla fine mi disse se volevo salire con lui. «Non state a tentarmi», gli dissi. Fece un gesto da mezzo signore. «Sareste il primo quest'oggi», disse subito lui. «Non sono riuscito a tentare nessuno in tutto quanto il mio giro. No, nessuno, neanche una donna». «Beh, bisognerebbe prima sentire quel che ne pensa l'amico», e accennai la sua bestia. «Oh, carne benedetta non pesa», disse lui, che aveva una frase gentile per tutti e già mi faceva posto sul carro. Per tutto il viaggio non dicemmo una parola. Era notte, non si vedeva una casa. Avevamo i colletti bagnati e due vedovi erano meglio di noi. Io avevo fatto il viaggio del povero e lui quasi peggio di me. Neanche un mezzo vestito, uscì a un tratto ridendo un po' agro. Non sono riuscito a vendere neanche un mezzo vestito in tutt'oggi e mi son portato fin sotto i calanchi. Hanno quelli da soldato, dissi io. Per l'inverno fanno il loro servizio anche quelli. Va bene, sempre per modo di dire però, disse lui. Ma allora, perché farmi parlare per mezz'ora ogni volta? Io mi domando questo soltanto. Perché farmi srotolare tutto il sacco? Andate in Francia o in Savoia e vedrete. Si era voltato a guardarmi. Doveva essere offeso sul serio e pretendeva che io gli rispondessi. Vi capisco, dissi io con stanchezza. Vi posso capire. Ma per loro è un divertimento anche quello. E non ne hanno molti altri. Ecco il fatto. È gratuito, oltre a tutto. Ah, bellissima. Io non c'ero neanche arrivato. Parola che c'è quasi da ridere, fece un po' il superiore. Fa già freddo, dissi io per finire. Sentii che mi stava guardando e anche più attentamente di prima. Mi considerava professionalmente, capite? Per un po' se ne stette in silenzio. Mi guardava e guardava e taceva. Quella matta, che matta, pensavo. Sapete una cosa? Mi disse toccandomi il gomito. Conosco dei preti in città che sotto la tonaca portano calzoni alla zuava. Gente in gamba, moderna, tanto più che nessuno s'accorge. Aspettò sorridendo. Io non dissi parola. Che sia uscita a pigliare i suoi zoccoli? Pensavo tra me. Per la bicicletta, intendiamoci, s'affrettò a precisare. E non ha neanche torto a pensarci. Deve essere molto più comodo, no? Oltre a tutto, dato il caso che li chiami di notte. Sì, in città ce ne sono. Può darsi che ce ne siano, in città. Si voltò ancora a guardarmi. Ah, ma non solo in città. In montagna, anzi, mi pare. Sbaglio o quello è il paese? Volli sfuggirgli di mano. Con improvvisa dignità l'ometto tirò con forza le briglie alla bestia. Si era fatto un altro di colpo. Giunsi a casa alle 10 di notte. Attraversai la piazzetta di sasso. I miei passi si sentivano fin verso Bobbio. Da una stalla uno spinone abbaiò. Appena entrato in parrocchia, il ragazzo mi disse che nel pomeriggio era venuta la vecchia a consegnare due ceri e una lettera, e poi era scesa al canale, e poi era ancora tornata a prendersi indietro la lettera. «E lì sono i suoi ceri», intervenne la Melide, e non riusciva un momento a sviar gli occhi da sacco e bastone. Ma io adesso pensavo alla lettera, a quella, e a nient'altro, e perché l'avesse scritta, e a cosa mai poteva esserci dentro, e perché era venuta a riprenderla. E anche se non avessi avuto nemmeno le scarpe, non ci avrei badato tanto così.

Dovevo incontrarla però qualche tempo più tardi, una notte. Tutto il giorno era piovuto e piovuto come capita solo da noi. Non un solo pastore s'era sentito di mettersi in via e tutti se ne stavano lì, dietro gli usci, a impagliar seggiole e ceste o a preparare le castagne per i giorni del freddo o a far trappole da mettere nei boschi. I fossi erano già grigi di acqua, il canale era in piena, dalle gronde rotte l'acqua cadeva a gomitoli e non una gallina o un cane o una talpa dalla piazzetta fino in fondo alla valle. Aprì la finestra che dà sulla piana. Strisce di pioggia e odor d'erba bagnata invasero tutta la stanza. No, no, no, questa non può certo chiamarsi una buona giornata per lei, dissi e chiusi di colpo. E domani sarà peggio ancora. E così per 3 mesi a dir poco. E a meno che non abbia un bel mucchio di lettere da scrivermi e poi ripigliarsi, mi pare che per la vecchia signora sarà una festa tutt'altro che allegra. E così tutto il giorno. Ma poi alle prime ombre cessò. E quando nelle stalle le lanterne si accesero, spuntò anche la luna. Non rotonda come in agosto, si intende, ma più furba e più lucida e fresca, come l'avessero tolta da un secchio. E tutti i monti con le creste già bianche e di pascoli e il cimitero e di boschi e giù all'altro lato la valle mi si aprirono più grandi che mai, tutto giovane e azzurro con qua e là qualche picchio d'argento. Si sentì uno sparo dalla parte del valico e dopo un poco altri 2. Ad onde sempre più vaste il rumore si allargò per l'intero versante. Piano piano affondò verso valle. Erano 3-4 anni e anche più che per tutta la zona non capitava una cosa del genere. La guerra era morta da un pezzo. Si svegliò tutto il borgo. Da ogni parte calci e ragli di muli e pianti di bimbi svegliati di colpo e gente che s'alzava dal letto e veniva a metter l'orecchio sull'uscio. Ma nessuno tirava il paletto o s'affacciava in strada o dalla finestra gridava chi fosse. Così anch'io. Ancora mezzo svestito, non sapevo decidermi a uscire. Me ne andavo dal letto alla porta e poi ancora a letto e mi fermavo lì in mezzo alla stanza a tentare di infilarmi le scarpe. Un po' di tempo passò, forse molto. Riuscii a infilarmi una scarpa e poi l'altra. Mi affacciai sulla strada a guardare. Non c'era più un uscio chiuso. La luce delle candele e delle lanterne attaccate alle travi arrivava ormai fino in mezzo alla via. Qualche donna vestita sì e no, con in braccio il bambino più piccolo, appariva qua e là sopra gli usci. Una gettò al marito giù in strada una federa vuota e poi un'altra. Un ragazzo, senza neanche fermarsi, si legò con una cavezza ai calzoni e corse via per la strada di monte. Tutti avevano un vaso o una secchia e i ragazzi una berretta e anche 2. «Ehi là, gente! Un momento! Cos'è?» chiesi lì dalla porta. Quelli andavano via. E così i vecchi, e perfino una vecchia da sola, e una famiglia al completo, padre e madre e ragazzo, come l'ultima notte di Troia. Non riuscivo a capire neanche tanto. Poi il ragazzo arrivò di gran corsa e da allora ogni cosa fu chiara. 4 mule con della farina venivano giù per la strada del valico, dalla parte del bosco dei cerri. Ma non c'era la luna, pioveva. È un bosco e la notte è la notte. I carabinieri saranno messi a sparare. Così 2 mule erano mezze impazzite e avevano preso a scappare qua e là in mezzo a forre, calanchi e torbiere e adesso in qualche posto vicino erano sparsi per terra 6 quintali di farina e anche più. Tutti quanti correvano a prenderne. «Fate presto!» mi disse anche lo stupido
prima di scappare via ancora, perché ormai la prendono su col cucchiaio. Si capisce, dissi io. Come no? Quando piove, piove anche per me. E dopo poco ero in via. Ma era chiaro che pensavo a tutt'altro. Per via ormai non restava nessuno e la gente tirava i paletti. Le candele a una si spensero. Quando giunsi alla strada di monte, la speranza era un soffio, sì e no. E poi, invece, all'altezza del frassino morto, vidi laggiù la mia vecchia, col grembiule rialzato anche lei. Era quasi nascosta dall'ombra che tagliava il sentiero a metà. Le fui subito al fianco. «Ecco qua», cominciai un po' a scherzare. «Per questa non siete venuta a domandare la regola. La regola la sapevate, per questa», e indicai la farina. La mia vecchia si ritrasse nel guscio. Era più spaventata di un topo. «No, no, adesso scherzo. Aspettate», dissi allora prendendole un gomito. «Vengo solo a pigliar la mia lettera».

0: Alessandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo. A cura di Fabiana Carobolante, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Replica del 2023. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Jakob Froberger, suite ventesima in re maggiore per clavicembalo. Allemand, méditation faite sur ma mort future, laquelle s'est jouée lentement avec discrétion, gigue, courante, sarabande. Clavicembalista Gustav Leonhardt.